Dobbiamo partire dalla missione di Cristo, cioè il motivo per cui Gesù viene al mondo, entra dentro la storia, è per rendere visibile l'invisibile. Tutto l'Antico Testamento è costellato da una grande richiesta che noi troviamo nel libro del Levitico: di Dio non ti farai immagine alcuna. Questa richiesta è una richiesta molto esigente per una religione e soprattutto per uomini e donne che hanno sempre bisogno di toccare, cioè di fare l'esperienza di rendere visibile ciò che normalmente non si vede, perché se tu rendi visibile ciò che non vedi, in qualche maniera lo controlli. Ma quando tu non vedi, allora tu ti devi abbandonare, cioè il tuo rapporto con il mistero è un rapporto di fiducia. Nell'Antico Testamento noi troviamo questa richiesta perché è l'unica richiesta che ci mantiene dentro un'esperienza profonda di fede e fa sì che, così come noi la conosciamo, che l'esperienza religiosa che nasce dalla radice giudaico e poi diventa cristiana venga sempre preservata da essere solo e soltanto una religione. No, è una fede, non è soltanto una religione. Noi possiamo pensare che, ad esempio, una religione è una visione delle cose, una morale, una liturgia, è codificata attraverso delle forme. Ma la fede è molto di più di una religione. La fede è un rapporto, una relazione. E quando la fede si abbassa ad essere soltanto una religione, questa religione può diventare anche idolatria. Il più grande peccato presente nell'Antico Testamento non è l'ateismo, ma bensì è l'idolatria. E cioè costruirsi di Dio un'immagine e racchiudere l'infinito, l'eterno, il mistero dietro una forma. Uno dei versetti più belli dei Salmi, che in qualche maniera stigmatizzano l'esperienza dell'idolatria, dice così e traduce così l'utilità degli idoli. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno narici e non odorano. In pratica sono oggetti, ma non sono cose che possono salvare. Sono cose morte che non salvano la vita, che al massimo la rassicurano la vita. Il rischio dell'idolatria è sempre presente nella nostra esistenza. Noi facciamo delle cose perché molto spesso vogliamo delle rassicurazioni. Ad esempio, io potrei costruirmi l'idolatria di una carriera. Uso la carriera per essere rassicurato dall'angoscia, ad esempio. Posso idolatrare qualcuno, lo elevo a dignità divina, ma semplicemente perché la presenza di un guru o di un leader è rassicurante per me. Io rinuncio alla mia libertà, rinuncio al mio giudizio e mi consegno a una rassicurazione. Ma questa è la cosa più lontana dall'esperienza di Israele e la cosa più lontana dall'esperienza cristiana. Noi non dobbiamo mai prenderci di Dio solo e soltanto la caratteristica della rassicurazione. Dio invece è qualcos'altro, è qualcuno che ci invita, ci incoraggia a vivere la vita, a rischiare la nostra vita. E quindi ci incoraggia non a chiuderci dentro un guscio, ma bensì a prendere il largo, ad andare fino agli estremi confini della terra. Quindi è molto bello che nell'Antico Testamento l'assenza di un'immagine non era semplicemente un precetto, ma era un modo per dire: quando sei davanti al mistero, cerca di allontanare da te la tentazione di chiudere il mistero in una formula, di renderlo un idolo, di renderlo una rassicurazione. Il mistero è ciò che fa palpitare la vita, ciò che rende la vita viva. Quando noi perdiamo il rapporto con il mistero, ci accorgiamo di essere morti. È come se la nostra vita perdesse di passione, come se noi non vivessimo fino in fondo. Ad esempio, in un rapporto di coppia, se si perde la dimensione del mistero, ci si annoia, ci si abitua all'altro, si va alla ricerca di qualcosa che ci faccia evadere da quel rapporto. Ma quando noi ci rendiamo conto che nel mistero di una relazione di bene con qualcuno c'è un mistero, quel mistero mantiene viva la relazione, perché non è racchiudibile da un mio pregiudizio, da una mia considerazione, da una mia abitudine, è sempre qualcosa di più grande. La realtà è sempre più grande di quello che io capisco della realtà. E quando mi accorgo di questa parte inesauribile del reale, io sono costretto ad essere vivo davanti alla realtà. Ma poi a un certo punto questa mancanza di immagine, che era messa lì appositamente per mantenerci vivi davanti al mistero, diventa visibile. Ma Gesù è ciò che rende visibile l'invisibile, ma è l'unico che rende visibile l'invisibile senza che questo diventi idolatria. Gesù non è un idolo,
Gesù è l'immagine del Padre, è questo mistero invisibile che a un certo punto noi possiamo toccare, vedere. C'è un'espressione molto bella di Giovanni, dell'Apostolo Giovanni, che in una delle sue lettere dice così: ciò che noi abbiamo veduto, ciò che i nostri occhi hanno contemplato, le nostre mani hanno toccato, cioè il verbo della vita, poiché la vita si è fatta visibile, noi lo annunciamo a voi. Che è un po' come dire, tutto quello che rende la vita viva, noi abbiamo fatto l'esperienza di poterlo toccare con le nostre mani, di poterlo vedere. E allo stesso tempo è rimasto qualcosa di vivo, che continua a far vivere la nostra esistenza. Apro e chiudo una parentesi. Il rischio dell'idolatria nel cristianesimo è sempre molto forte, ed era forte anche ai tempi di Gesù, ai contemporanei di Gesù, ai suoi stessi discepoli. In fondo, quando Gesù muore, la cosa più rassicurante che i discepoli hanno è il sepolcro. Perché? Perché anche se il loro maestro è morto, loro sanno dove andare a trovare quel cadavere, è sigillato lì in quel posto, e quindi è controllabile da loro. È un mistero che forse li ha delusi, ma è un mistero che è raggiungibile dal loro controllo. La cosa invece che spiazza i discepoli, e ciò che per noi testimonia la risurrezione, è il sepolcro vuoto. Cioè l'assenza di Gesù diventa la prova che egli è risorto. Cioè, la prima cosa di cui si accorgono i discepoli non è la presenza di Gesù risorto, ma l'assenza all'interno del sepolcro. Cerco di tradurlo in maniera molto concreta. Quando tu pensi di aver capito qualcosa, è come se ti sei costruito un sepolcro dentro la quale tu sei andato a schiaffare dentro tutto il mistero. Dici, adesso ho capito tutto. E ti accorgi invece che la più grande grazia è essere messo in discussione nelle tue convinzioni. Quello che tu dici, io ho capito tutto, a un certo punto viene messo in discussione dalla vita stessa. Il sepolcro è vuoto e tu sei costretto di nuovo a metterti in cammino, sei costretto ancora a vivere e a vivere la tua vita. Allora, io penso di aver capito tutto di me stesso, poi succede qualcosa nella mia vita che mi mette in discussione e mi costringe a continuare il viaggio. Io penso di aver capito tutto in una relazione, ma poi succede qualcosa, una crisi all'interno di una relazione in cui io sono costretto a rimettermi di nuovo in cammino. Questo mistero continua a palpitare perché a un certo punto scompare dal nostro controllo. Il sepolcro è vuoto. Una delle cose più belle di Gesù risorto è che è imprendibile. Arriva quando meno se l'aspettano, poi scompare dalla loro vista, si manifesta quando dice lui, ma allo stesso tempo poi ha una libertà, quella libertà che Gesù aveva spiegato a Nicodemo dicendo: lo senti il vento? Tu non sai da dove viene né dove sta andando. Questa è la dinamica dello spirito, dice Gesù a Nicodemo. Invece, se c'è qualcosa di prevedibile, questo è il male. Il male è assolutamente prevedibile dentro la nostra vita. Insomma, quello che voglio dirvi è che il fatto che a un certo punto questo Dio che non può essere rappresentato diventa visibile in Cristo, salva però la fede, e quella che noi chiamiamo la fede cristiana, dal rischio dell'idolatria. Gesù non è un idolo, non è un'immagine ferma, è il mistero che è diventato visibile e che è rimasto vivo e che ci fa vivere, che fa vivere la nostra vita. Io cerco il tuo volto, Signore. Lo struggimento di tutti i santi, lo struggimento delle persone che hanno preso sul serio l'esperienza di fede è poter vedere il volto di Cristo. Ma nessuno di noi può dire il volto di Cristo è questo. Perché? Perché questo volto rimane sempre imprendibile per ciascuno di noi, ci costringe ad andare avanti, ci costringe a cercarlo e a cercarlo sempre per tutta la nostra vita. Ma c'è una lezione che noi abbiamo imparato da Gesù. E che a un certo punto c'è qualcosa di autorizzato dell'invisibile, del mistero, che può diventare visibile per ciascuno di noi. C'è questa espressione molto bella che Gesù dice ai suoi discepoli: chi vede me, vede il Padre. Che cosa sta a significare questo? Che se è vero che di Dio non ci possiamo fare immagine alcuna, abbiamo però una grande autorizzazione. Dio diventa visibile nella persona e nell'esperienza di Gesù di Nazareth. Gesù è un vero uomo in cui si è manifestato veramente Dio. Egli è vero Dio e vero uomo. Da quel momento in poi, il cristianesimo, se vuol continuare la missione di Cristo, deve continuare quello che Cristo ha fatto. Se Cristo ha reso visibile, raggiungibile il mistero e ciò che era invisibile,
Noi cristiani siamo chiamati allo stesso modo a prolungare questa missione di Gesù, rendendo visibile l'invisibile e palpabile il mistero. E questo l'avevano capito fin dall'inizio i cristiani. Quando a un certo punto noi ascoltiamo nel Nuovo Testamento: se tu dici di amare Dio ma odi tuo fratello, tu sei un menzognero. Se tu dici di conoscere Dio ma poi odi il tuo prossimo, cioè se tu dici delle cose che poi non diventano concretezza dentro la tua vita, se quello che tu credi, la fede, non diventa vita vissuta, vita che gli altri possono toccare, allora tu entri in contraddizione con l'esperienza cristiana. Perché il cristianesimo non è spiegare bene la vita, è rendere visibile la vita. Attraverso che cosa? Le parole di qualcuno? No, la testimonianza. E la testimonianza cristiana è una vita che funziona. Questa è la testimonianza cristiana. E cioè nell'umanità di qualcuno io posso toccare quello che normalmente non riesco a toccare. Io posso capire qualcosa di Dio perché l'ho incontrato in qualcuno, perché ho fatto l'esperienza in qualcuno. Ecco allora che il cristianesimo continua la missione di Cristo, perché Dio poteva anche darci un altro comandamento che ci dicesse a chiare lettere: il comandamento è questo, io vi amo con tutto il cuore. Ma questa parola a un certo punto Dio l'ha voluta concretizzare, il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Per dirci che ci amava, ha mandato suo figlio. Suo figlio è la concretizzazione di questo amore. Noi siamo il prolungamento di questa concretezza di Dio. O perlomeno, il cristianesimo ha la pretesa di essere il prolungamento di questa concretezza di Dio. Ecco, tutta questa premessa, che apparentemente può sembrare soltanto una premessa teologica, è ciò che mi permette di poter spiegare perché l'arte è importante. Noi abbiamo un'idea di arte abbastanza sbagliata. Noi pensiamo all'arte sempre come qualcosa ai margini, come una cornice, come un intrattenimento. Ma voi capite che lo scopo dell'arte, in fondo, è rappresentare ciò che non si riesce a dire in altro modo, è rendere visibile l'invisibile. Tu ti trovi davanti all'arte quando ti trovi davanti a qualcuno che sta comunicando qualcosa che non è comunicabile in altro modo se non attraverso un certo alfabeto. La musica, l'architettura, la pittura, la scultura, la forma, la parola stessa. Ma quindi capite che c'è una somiglianza profonda tra la missione cristiana e lo scopo dell'arte. Se l'arte rende visibile ciò che non si vede normalmente, allora assomiglia tantissimo alla missione cristiana di rendere visibile e palpabile il mistero. Allora, fin da subito, i cristiani hanno cominciato a intuire che c'era una grande sinergia tra l'arte e il Vangelo, l'arte e l'annuncio cristiano. E allo stesso tempo, vedete, noi possiamo dire di trovarci davanti a un'esperienza realmente di arte quando, mentre incontriamo qualcosa di concreto in un'opera, siamo chiamati a una trascendenza. Che cosa significa? Che magari quando stiamo vedendo un quadro, quando stiamo vedendo un'opera d'arte, a un certo punto, non lo so, veniamo rapiti in estasi? No, ma è come se quell'opera d'arte ci ferisse, è come se toccasse una parte di noi che ci interroga, che ci fa fare una domanda di senso. E questa domanda di senso, prima di diventare una domanda dentro la nostra testa, ad esempio ci dà gioia, oppure ci commuove, ci fa piangere. Significa che quell'alfabeto e quell'arte sono riusciti a toccare il nucleo fondamentale di ciascuno di noi, a toccare una parte profonda di ciascuno di noi, hanno posto a ciascuno di noi una domanda di senso. Non è forse questa l'opera di Cristo? Guardate che quando Gesù moltiplica pani e pesci e questa gente si sfama, comincia a seguire Gesù. Ma Gesù subito dice: voi mi state seguendo perché avete mangiato quei pani e quei pesci. Dovete cercare qualcosa di più grande, un cibo che vi sazi. E quando parla con la samaritana dice: se tu sapessi chi è che ti sta domandando da bere, tu gli chiederesti da bere, perché io ho un'acqua che disseta in maniera eterna, che non ti farà avere più sete. E questa donna dice: dammi quest'acqua, così che io non venga tutti i giorni qui a prendere dal pozzo. Non ha ancora capito fino in fondo, ma ha intuito che questo sconosciuto che sta parlando con lei ha toccato della sua vita qualcosa di più profondo, ha fatto nascere in lei una domanda di senso.
E questa domanda di senso l'ha messa in crisi, l'ha messa nella situazione di ripensare la sua vita in un altro modo. Per questo Gesù la invita a confessare la sua vita passata, a dire quanti mariti ha avuto, a mettere sul tavolo la sua storia, non perché vuole umiliarla, non perché vuole fargli la ramanzina, ma semplicemente perché vuole dire che c'è un modo attraverso cui, anche dentro le contraddizioni del

Abbiamo ascoltato all'inizio questa citazione di un piccolo libro che avevo scritto un po' di anni fa, ma questo lo avevo scritto proprio perché, pensando ad Assisi, alla Basilica Giottesca, in quel ciclo di affreschi meraviglioso, mi commuoveva l'idea che un povero, e Francesco vestiva di grigio perché era l'abito dei poveri, e quindi i poveri erano in bianco e nero, capite? Questo è il significato. E tu invece entravi in una chiesa e rivedevi la tua storia a colori. La tua vita reale era in bianco e nero, ma entravi in quella basilica e ti rivedevi a colori. E quindi quella basilica rivelava un mistero che normalmente tu non vedevi, perché tu ogni giorno eri ostaggio del bianco e nero della vita, degli affanni, della povertà, dell'ingiustizia. Ma qual era il valore di quell'arte? Svelare a queste persone che loro non erano semplicemente dei poveri, degli schiacciati, degli oppressi, non erano semplicemente persone che avevano accumulato dei soprusi nella vita. C'era qualcosa di nascosto nella loro storia. Loro erano la parte emergente di una verità più profonda. Allora, la carità che ricevevano lì è che il Vangelo diceva: beati voi poveri, perché vostro è il regno dei cieli. Tu piangi, beato tu che sei nel pianto, sarai consolato. Beato tu che passi invece come un bonaccione, che non reagisci alla violenza. Tua è la terra, beati i miti, erediteranno la terra. E quindi vedete, tutte le beatitudini che cosa sono? Se tu le leggi soltanto a livello umano, sono le caratteristiche di un perdente. Ma tu puoi leggere le caratteristiche di un perdente come la carta d'identità invece del vero credente, di uno che ha vinto. Di uno che noi guardiamo crocifisso nel gesto di più grande debolezza che ha avuto dentro la sua vita, e diciamo che ha salvato il mondo attraverso quella debolezza. Qual è la sfida? La sfida è che ciascuno di noi riesca a guardare la medesima debolezza, le medesime ferite, riesca a guardare la stessa ingiustizia e a capire che non è semplicemente la narrazione di una cronaca nera, ma è la narrazione di una storia di salvezza. E questo tu ti accorgi che non è semplicemente consolatorio, ti cambia la vita, perché cambia il modo con cui tu vivi la tua croce, cambia l'atteggiamento con cui tu stai davanti alla realtà. E quindi fin dall'inizio i cristiani hanno capito che a un certo punto l'annuncio cristiano doveva diventare esperienza, e questa esperienza era traducibile in due modi: la carità e la liturgia. Noi purtroppo viviamo in un momento storico in cui abbiamo separato queste due dimensioni. Viviamo la carità come se fosse filantropia e la liturgia come se fosse qualcosa riservato a qualcuno, un'attività di nicchia fuori dalla storia. I cristiani avevano invece perfettamente capito che queste due dimensioni dovevano dialogare tra di loro, erano due modi di dire la stessa cosa. Allora, quello che accadeva sulla pelle del povero, sulla carne concreta di una persona che soffre, è la medesima cosa che capita sull'altare, dove il trionfo dell'incenso e delle candele, delle luci e dei canti rappresentano il medesimo mistero del dolore umano, della gioia umana, dell'amore e della sofferenza, di quello che è il mistero della vita. E quindi grandi santi che ci hanno mostrato la carità, grandi santi che ci hanno mostrato la liturgia. Non sono due partiti. Noi oggi li abbiamo divisi in due partiti nella Chiesa, contrapposti tra di loro. E certe volte ci viene anche chiesto di prendere parte. Di quale parte sei tu? Ma noi siamo pienamente cristiani quando abbiamo capito che queste due dimensioni si riconciliano tra di loro. Che lo stesso servizio fatto a un povero è lo stesso servizio che noi facciamo attraverso la carità della bellezza. Che tenere in piedi un museo non è semplicemente qualcosa di museale, cioè qualcosa che è fermo lì e che noi andiamo ad ammirare, ma è la grande occasione per riprenderci un patrimonio che è spendibile oggi, che può provocarci oggi. Una sola opera d'arte può far ripartire la vita di una persona quando è posta nel giusto modo, quando qualcuno riesce a mettersi davanti a tutto questo come una domanda che lo interpella, come qualcosa che fa ripartire la sua vita, in una certa misura la fa risorgere. Ecco, questa separazione che noi viviamo ha prodotto molti danni, perché se io separo la componente simbolica dalla componente esistenziale, faccio un esempio molto concreto, se io voglio bene a qualcuno ma non so più esprimere come dirgli che gli voglio bene, il bene è qualcosa

0: cosa che tu senti dentro di te. E a un certo punto, se tu provi un bene, hai bisogno di tradurlo. Un abbraccio, un bacio, una carezza. Che cos'è l'abbraccio, il bacio, la carezza? È il modo di esprimere qualcosa che tu provi dentro di te. Se tu provi un sentimento così bello come l'amore, ma non hai più un alfabeto per dirlo, quell'amore dentro ti marcisce, ti fa male, perché tu hai bisogno di poter dire quello che ti porti dentro. Allora, se noi facciamo entrare in crisi la componente simbolica della vita, quella che viene intercettata dall'arte, ad esempio, significa che tutto ciò che è di vero e che ci portiamo dentro, se io non posso più esprimerlo, mi marcisce dentro. Invece di essere causa di salvezza, diventa causa di angoscia per ciascuno di noi. Come se fossimo condannati a stare chiusi in un posto con un tesoro prezioso che non possiamo spendere con nessuno, che non possiamo dare a nessuno. E proprio per questo non possiamo vivere nessuna dimensione di gioia. Allora, vedete, il nostro lavoro è quello di rimettere insieme tutto questo. E una cosa interessante che noi possiamo fare è porci questa domanda. Io lo dico così, in maniera provocatoria. Dimmi cosa guardi e ti dirò in chi credi. Ora, pensateci bene. Nella nostra epoca contemporanea, qual è la cosa che noi guardiamo di più? Il nostro io. Noi parliamo sempre di noi. Abbiamo sempre lo sguardo rivolto ai nostri piedi. Allora, se tu guardi te stesso, significa che il tuo Dio è il tuo io. È una forma di narcisismo portata a livello culturale. Se tu invece alzi lo sguardo, non guardi i tuoi piedi, alzi lo sguardo e ti accorgi che c'è un panorama bellissimo, che questa regione delle Marche ha delle montagne straordinarie e un mare altrettanto bello, che ha tutto. Ma se alzi lo sguardo, tutta quella bellezza è per te. La tua vita cambia. Dimmi cosa guardi e ti dirò in chi credi. E quindi la prima cosa per cui ci interpella l'arte è esattamente questo. Che cosa stiamo guardando noi? Come stiamo guardando? Qual è la nostra vera fede? Ora, alcune espressioni, ad esempio, dell'arte contemporanea, arte a volte bellissima, diventa pericolosissima perché ci sono alcune opere che per noi diventano incomprensibili semplicemente perché sono l'espressione di un io chiuso. Allora io guardo quella cosa e non ci capisco niente, ma non è perché sono ignorante, perché il mondo di ciascuno di noi è un mondo chiuso, io non ci posso entrare là dentro. Allora tu ti stai esprimendo, ma stai esprimendo qualcosa che è incomunicabile. Ci deve essere qualcosa che riapre uno squarcio anche nel tuo io, qualcosa che ti permetta di guardare dentro e di essere di nuovo spendibile in una relazione. Perché noi eravamo colpiti dall'arte di Caravaggio, ad esempio? Certo, c'è la bellezza della tecnica di Caravaggio, l'uso della luce, la perfezione dei corpi, ma in fondo che cos'è che colpiva un contemporaneo quando guardava Caravaggio? Che la donna che aveva incontrato al mercato la ritrovava in quella tela. E quella stessa donna a cui tu non ci avevi fatto caso, così quotidiana, così feriale, a un certo punto diventava il personaggio principale all'interno di quella tela, perché la luce era completamente su quel personaggio. E non era una qualunque, era la Vergine Maria, ma tu non ti eri accorto di questo. Allora, quando tu venivi fuori dallo sguardo di quella tela, non potevi guardare più le persone nello stesso modo come le guardavi prima. C'era una luce che ti permetteva di guardare la realtà in un altro modo. Era un modo. Allora, l'errore che noi facciamo è dire, è solo Caravaggio è bello. Caravaggio è un modo, ma un modo riuscito, che riusciva a fare questo nella vita delle persone che si accostavano alla sua opera d'arte. Ma non è l'unico. Faccio degli esempi semplicemente per dirvi che ogni approccio artistico, quando effettivamente comunica il mistero, ha compiuto il suo vero scopo, la sua vera missione. Perché? Perché ci porta in una realtà molto più profonda. Ho conosciuto qualche settimana fa una persona che stimo molto, avevo letto alcuni suoi libri, un monaco, un convertito dal luteranesimo, oggi fa il vescovo in un paese sperduto nel nord d'Europa, e la cosa che mi ha colpito nella storia di quest'uomo è che si è convertito ascoltando una sinfonia di Mahler. Com'è possibile che una musica ti stravolga la vita? Che cosa aveva intercettato quella musica nel cuore di quest'uomo? Da farlo passare da un atteggiamento così distaccato, indifferente nei confronti della vita, a una scelta radicale come andare a diventare un monaco trappista, a dare la sua vita per qualcosa che è così poco palpabile come il mistero che contempla un monaco, a donare se stesso in questo. Lo scopo di Mahler era stato raggiunto. Non era nato per far convertire quest'uomo, ma ha fatto quello che doveva fare un'opera d'arte, portare le persone al nucleo essenziale della loro vita, a spingerle a usare la propria libertà, a interrogarsi sul grande senso delle cose. Eppure quando una persona si avvicina, ad esempio, alla vita di Mahler, si accorge che è fatta di lutti terribili. E quella musica la scrive perché è schiacciato dal dolore della perdita dei suoi familiari, eppure si redime scrivendo quella musica. Quella musica è profondamente cristiana perché fa quello che ha fatto Cristo. Nel dolore rende visibile un mistero. In una ferita fa passare la luce, trasforma la ferita in una feritoia. Allora, nella storia della Chiesa, nella storia del cristianesimo, noi abbiamo passato diverse fasi che ci hanno insegnato alfabeti diversi. Io ne ho voluti scegliere tre, semplicemente perché penso che possano essere utili a ciascuno di noi recuperarli nella vita. Li dirò in successione, come se fossero cronologicamente uno dopo l'altro. Ma vi accorgerete che in realtà sono tre modi che noi possiamo trovare contemporaneamente quando stiamo davanti alla realtà. Ecco, una storia molto bella che accadeva nel cristianesimo degli inizi è che, essendo il primo cristianesimo segnato da grandi persecuzioni, i cristiani stavano molto attenti a manifestare in maniera troppo eccessiva la loro fede, perché molto spesso durante una persecuzione potevano fare una brutta fine. Allora c'era un modo attraverso cui si riconoscevano tra di loro, una parola greca, la traduzione della parola pesce, era la traduzione di un modo di dire la missione di Gesù. Gesù il figlio di Dio Salvatore. E allora cosa facevano i cristiani? Per dire di essere cristiani tracciavano una curva e la persona di fronte completava la curva con una curva contraria e veniva fuori il segno di un pesce. Si riconoscevano tra di loro attraverso questi segni. Qual è lo scopo dei segni? Lo scopo dei segni è dire ciò che non si può dire. Tutti noi dobbiamo recuperare la componente dei segni nella vita. Tutti noi abbiamo un modo di dire ciò che non si può dire. O recuperiamo la dinamica del segno, ad esempio, se io sono in una relazione di bene con qualcuno, quali sono i segni tra di noi? I segni del bene, è un'intesa che traduce la nostra relazione. Quando noi, ad esempio, viviamo l'esperienza di fede, quali sono i segni della nostra fede? Noi abbiamo trasformato i segni in abitudini. Facciamo un segno di croce veloce, vedete il segno di croce, entriamo in una chiesa e automaticamente mettiamo la mano nell'acqua santiera. Ma perché lo facciamo? Qual è il senso di quel segno? Ogni cosa nella vita è fatta di segni che indicano qualcosa di molto più profondo. Non so se si fa ancora, ma io ricordo quando ero piccolo e andavamo a scuola, quando entrava la maestra noi ci mettevamo in piedi. Perché facevamo questo segno? Era un segno di attenzione nei confronti di qualcuno e riconoscere l'autorevolezza di qualcuno e dire: tu non sei una persona come gli altri, sei qui ad insegnarci qualcosa che ci renderà più liberi. I segni, abbiamo trasformato i segni in abitudini. Forse noi dobbiamo recuperare il potere dei segni, perché se noi non recuperiamo il potere dei segni siamo condannati a dire tante cose senza dire nulla. Quali sono i nostri segni? La seconda cosa che a un certo punto scopre il cristianesimo è il valore del simbolo, che assomiglia al segno, ma non è il segno. Il simbolo mette in comunicazione due realtà distanti tra di loro. Ecco, la simbologia di qualcosa indica che mentre tu stai facendo fisicamente qualcosa, questa cosa significa qualcos'altro. Se io segno sotto il collo di una persona, faccio così, che cosa significa tutto ciò? È il simbolo che ti sto minacciando di morte. Se io abbraccio qualcuno, uso le mie braccia come un simbolo, perché mettono in comunicazione una realtà profonda che mi porto dentro, il bene, con te. La componente simbolica della vita, dov'è? Cioè, noi non facciamo più le cose capendo i significati più profondi, non mettiamo più in comunicazione due realtà diverse, ad esempio il trascendente e l'immanente. Se io costruisco una chiesa e ci entro dentro, la componente che mi deve colpire è l'apparato simbolico di quella chiesa, che non deve avere bisogno di spiegazioni, perché deve essere evidente, perché se un simbolo tu lo devi spiegare, ha già fallito quel simbolo. Ma se io entro in un posto e avverto qualcosa dentro di me, se io entro nel Duomo di Milano e vedo questa architettura altissima che mi fa sentire piccolissimo, questo simbolo a che cosa serve se non a farmi percepire la grandezza di Dio e la mia creaturalità? Se entro in un posto così buio e vedo che la luce viene dall'alto, sono costretto ad alzare lo sguardo, il simbolo di tutto questo non mi sta già trasmettendo qualcosa? Ora, quando noi adesso pensiamo al sacro, lo pensiamo sempre come la modalità dell'utile in senso di comodo, cioè deve essere qualcosa che ci fa stare comodi. Il sacro non nasce per farci stare comodi, ma per metterci in relazione con qualcosa di più profondo. Un'altra cosa che, per esempio, noi abbiamo dimenticato è che molte cose rimangono significative proprio perché sono nascoste, perché non si possono dire tutte, perché non sono pienamente visibili a tutti. Ora, nascondere non è coltivare un misterico nella vita, no, è dire che ci sono delle cose che sfuggono anche alla visibilità e proprio per questo diventano tremendamente più attraenti. Faccio un esempio molto biografico. Nel mio paese io venivo da una chiesa che aveva avuto, non era una chiesa antica, era una chiesa costruita in un capannone, insomma aveva avuto una vicenda abbastanza particolare, però ricordo a un certo punto che il parroco ci diceva di non poggiarci sull'altare, ad esempio, e questa cosa di non poterci avvicinare lì, noi capivamo che attraverso quel divieto c'era qualcosa che ci veniva trasmesso. C'era un mistero, non era una scrivania, non era un tavolo dove io potevo mangiare. Avveniva lì qualcosa di più grande e quindi un divieto era diventato qualcosa di utile per me. Mi aveva portato a qualcosa di molto più profondo. Ma io credo che la cosa più interessante del cristianesimo sia stata la valorizzazione del termine sacramento. Che cos'è un sacramento? È rendere attuale qualcosa di distante. E cioè non è semplicemente quella simbolica di mettere in comunicazione due significati distanti tra di loro, ma di rendere attuale, cioè di poter fare esperienza di qualcosa che normalmente è lontano. Dio mi ama? Sì, certo che mi ama. Ma che significa che l'amore di Dio è attuale, cioè che mi sta raggiungendo in questo momento della mia storia? Allora così d'un tratto mi accorgo di avere nella mia vita Pietro, Giacomo e Giovanni, di avere Marta e Maria, di avere delle persone che mi vogliono bene, di avere mio padre, mia madre, di avere qualcuno intorno a me. Attraverso il bene di queste persone, come un sacramento, io sto toccando l'amore di Dio. Dio è presente attraverso questo sacramento dei miei amici. Che bello! Allora capite che tutto questo per noi è stato l'arte cristiana. L'arte cristiana è stata la valorizzazione dei segni, è stata la riscoperta dei simboli, è stato il rimettere il lucido sulla sacramentalità della realtà, della vita. Tutto questo c'è ancora. Dov'è? Allora, capite che la riscoperta di questi temi non è semplicemente fare una lezione che ci parla del passato, ma avere un suggerimento per tornare ad essere efficaci qui, nel presente della nostra vita e della nostra storia. E fare cioè l'esperienza di trovarci davanti a qualcosa che ci inabissa nel mistero dell'esistenza, che non significa che ci fa evadere dalla realtà, ma che ci fa entrare veramente dentro la realtà. Noi non abbiamo compreso una cosa: chi vive l'esperienza di fede, la vita spirituale, finalmente vive la vita in abbondanza. Se tu non fai questa esperienza fondamentale della vita, che ti sprofonda nel mistero della vita, tu non stai vivendo, stai sopravvivendo. Cioè stai vivendo in maniera superficiale, stai vivendo sopra, stai facendo passare il tempo, ma questo tempo non ti sta salvando. Se tu invece entri nel mistero dell'esistenza e della realtà, tu capisci che l'eternità esiste ed è qui. E tu ci sei dentro, già adesso. E vieni chiamato a scegliere questa eternità e questo mistero. Allora, c'è la possibilità di prendere la nostra vita e la nostra storia e di farla incontrare ancora con il mistero? Traduciamolo. C'è la possibilità che il Vangelo abbia ancora qualcosa da dire alla parte più profonda della mia vita? O il Vangelo è semplicemente sfamarci di pani e di pesci quando abbiamo fame? Non è forse l'incontro con qualcosa che ci sfama in maniera eterna e ci disseta in maniera eterna? È questo il Vangelo. C'è ancora un'arte così? Abbiamo capito che in fondo l'arte è un altro modo di dire e di darsi del Vangelo? Se così fosse, torneremmo a investire nell'arte. Se così fosse, diventeremmo gelosi di custodire l'arte, di non lasciarla rinchiusa da qualche parte, di non lasciarla marcire, di non considerarla semplicemente un patrimonio perché qualcuno ha stabilito un prezzo a qualcosa che non può avere prezzo, perché nasce da una realtà che è molto più grande dell'utilità che noi uomini e donne sappiamo dare alle cose. E rendersi conto che la vita umana può avere un prezzo? No, è inestimabile, come tutte le cose che valgono della vita sono inestimabili. Tutto ciò che ci mette in comunicazione con questo mistero è inestimabile, cioè non può ricevere nessuna stima umana. Troviamo un altro modo per dire inestimabile: gratuito. Se non è spendibile in nessun modo, non ha prezzo, allora per noi è tremendamente gratuito. Il mistero del sacrificio di Cristo è un mistero inestimabile, non può essere pagato con nessun prezzo quello che ha fatto Cristo. E come si è tradotta questa inestimabilità del suo sacrificio in una grandissima gratuità? Dico così, in maniera provocatoria, non dovrebbe essere sempre così. Il Vangelo è tale solo se è gratuito. E anche l'arte ha bisogno di conservare questa dinamica della gratuità. Certo. E poi ci sono i modi attraverso cui noi dobbiamo anche gestire un certo patrimonio, un certo modo di fare arte, che ha bisogno anche di risorse umane, ma è nell'intento di fondo, cioè nel distribuire bellezza senza che ce ne preoccupiamo eccessivamente, ma di farlo così, eccessivamente, sapendo che viviamo in un mondo di grande infelicità. Solo una grande bellezza può medicare una grande infelicità. Solo una bellezza come quella di Cristo può salvare un mondo che soffre come il nostro. Se tu credi in questo, cioè credi in questa disarmante bellezza di Cristo, allora non puoi non amare tutti gli alfabeti attraverso cui questa bellezza si dà. E l'arte, nella storia cristiana, ne è stato uno dei più veri, anche dei più pericolosi. Sapete perché? A differenza delle parole, l'arte è più convincente, perché tocca l'immaginario delle persone. Azzeccare l'arte giusta significa dire la cosa giusta. E se tu dici qualcosa di giusto in maniera indelebile, hai cambiato in maniera definitiva la vita di una persona. Che grande responsabilità che noi abbiamo. Non coltivare più il culto di un passato, ma sentire che noi oggi dobbiamo tornare a fare di nuovo tutto questo, a continuare ad annunciare un Vangelo che per 2000 anni è stato tradotto e fatto in questo modo, a cercare nuove forme, nuove strade senza paura, andando per tentativi, ma senza mai dimenticarci il punto di partenza. Il punto di partenza è la missione di Gesù: rendere visibile un mistero invisibile, senza che questo mistero invisibile diventi un idolo, ma diventi sempre qualcosa che fa palpitare la vita. Grazie.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

0: parto con me.
1: Col messaggio che mi è arrivato alla fine.
2: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu, FM 87.8 e 99.3.

Farah.

Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci. Cristo,
1: Cristo, ascoltaci.
0: esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della divina grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre sempre vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre degna d'amore.
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del salvatore.

0: Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
3: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Non punirmi, Signore. Nel tuo sdegno abbi pietà di me.
1: Signore, non castigarmi nel tuo sdegno. Non punirmi nella tua ira. Le tue frecce mi hanno trafitto. Su di me è scesa la tua mano.
2: Per il tuo sdegno non c'è in me nulla di sano. Nulla è intatto nelle mie ossa per i miei peccati. Le mie iniquità hanno superato il mio capo. Come carico pesante mi hanno oppresso.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Non punirmi, Signore, nel tuo sdegno abbi pietà di me.
0: Ogni mio desiderio è di fronte a te, o Signore.
1: Putride e fetide sono le mie piaghe, a causa della mia stoltezza. Sono curvo e accasciato. Triste mi aggiro tutto il giorno.
2: I miei fianchi sono torturati. In me non c'è nulla di sano. Afflitto e sfinito all'estremo. Ruggisco per il fremito del mio cuore.
1: Signore, davanti a te ogni mio desiderio e il mio gemito a te non è nascosto.
2: Palpita il mio cuore. La forza mi abbandona. Si spegne la luce dei miei occhi.
1: Amici e compagni si scostano dalle mie piaghe. I miei vicini stanno a distanza.
2: Tende lacci chi attenta alla mia vita. Trama insidie chi cerca la mia rovina. E tutto il giorno medita inganni.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ogni mio desiderio è di fronte a te, o Signore.
0: A te confesso la mia colpa. Non abbandonarmi, Dio mia salvezza.
1: Io come un sordo non ascolto e come un muto non apro la bocca. Sono come un uomo che non sente e non risponde.
2: In te spero, Signore. Tu mi risponderai, Signore Dio mio.
1: Ho detto, di me non godano, contro di me non si vantino, quando il mio piede vacilla.
2: Poiché io sto per cadere e ho sempre dinanzi la mia pena. Ecco, confesso la mia colpa. Sono in ansia per il mio peccato.
1: I miei nemici sono vivi e forti. Troppi mi odiano senza motivo. Mi pagano il bene col male. Mi accusano perché cerco il bene.
2: Non abbandonarmi, Signore. Dio mio, da me non stare lontano. Accorri il mio aiuto, Signore, mia salvezza.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A te confesso la mia colpa. Non abbandonarmi, Dio, mia salvezza.
0: I miei occhi si consumano nell'attesa
3: per la promessa del mio Salvatore.
4: Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: accusate vostra madre, accusatela, perché essa non è più mia moglie e io non sono più suo marito. Si tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni e i segni del suo adulterio dal suo petto. Perciò ecco, ti sbarrerò la strada di spine e ne cingerò il recinto di barriere e non ritroverai i suoi sentieri. Inseguirai i suoi amanti ma non li raggiungerà. Li cercherà senza trovarli. Allora dirà: ritornerò al mio marito di prima, perché ero più felice di ora. Non capì che io le davo grano, vino nuovo e olio, e le prodigavo l'argento e l'oro che hanno usato per Baal. Perciò anch'io tornerò a riprendere il mio grano, a suo tempo, il mio vino nuovo nella sua stagione. Ritirerò la lana e il lino, che dovevan coprire le sue nudità. Scoprirò allora le sue vergogne agli occhi dei suoi amanti, e nessuno la toglierà dalle mie mani. Farò cessare tutte le sue gioie, le feste, i noviluni, i sabati, tutte le sue solennità. Devasterò le sue viti e i suoi fichi, di cui essa diceva: ecco il dono che mi han dato i miei amanti. La ridurrò a una sterpaglia e a un pascolo di animali selvatici. Le farò scontare i giorni dei Baal, quando bruciava loro i profumi, si adornava di anelli e di collane e seguiva i suoi amanti, mentre dimenticava me. Oracolo del Signore. Perciò, ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore, le renderò le sue vigne e trasformerò la valle di Acor in porta di speranza. La canterà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto, e avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio, e non mi chiamerai più mio padrone. Le toglierò dalla bocca i nomi dei Baal, che non saranno più ricordati. In quel tempo farò per loro un'alleanza con le bestie della terra e gli uccelli del cielo e con i rettili del suolo. Arco e spada e guerra eliminerò dal paese e li farò riposare tranquilli. Ti farò mia sposa per sempre. Ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore. Ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, io risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra. La terra risponderà con il grano, il vino nuovo e l'olio, e questi risponderanno a Israel. Io li seminerò di nuovo per me nel paese e amerò non amata. E a non mio popolo dirò: popolo mio, ed egli mi dirà: mio Dio.

0: Sono giunte le nozze dell'agnello. La sua sposa è pronta.
1: Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello.
0: Ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore.
1: Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello.
2: Dal cantico spirituale di San Giovanni della Croce, sacerdote. L'anima unita e trasformata in Dio vive in Dio e per Dio e riflette verso di Lui lo stesso impulso vitale che Egli le trasmette. È ciò che ha inteso dire, penso, San Paolo quando scrisse: «E che voi siete figli, ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito del suo Figlio che grida: Abba, Padre. La qualcosa accade ai perfetti nella maniera suddetta». Non bisogna ritenere impossibile che nell'anima avvenga una cosa tanto sublime. Infatti, quando Dio le fa grazia di giungere ad essere deiforme e unita con la Santissima Trinità, essa diventa Dio per partecipazione. Allora si rende possibile nell'anima un'altra vita intellettiva, conoscitiva e caritativa, realizzata nella Trinità, in unione con la Trinità e simile a quella della stessa Trinità. Ciò tuttavia solo per comunicazione, perché è sempre Dio che opera tutto ciò che si verifica nell'anima. Come poi ciò avvenga, non si può sapere né si può esprimere. Si può solo dimostrare che il Figlio di Dio ci ottenne uno stato tanto sublime e ci meritò di poter essere figli di Dio e lo chiese al Padre dicendo: «Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato». Vale a dire che per partecipazione compiano in noi la stessa opera che io compio per natura, cioè quella di ispirare lo Spirito Santo. Disse anche: «Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me, perché tutti siano una cosa sola. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me». Dio quindi ha comunicato loro lo stesso amore che al Figlio, e ciò non per natura come al Figlio, ma per unione e per trasformazione d'amore. Il Figlio chiede al Padre che gli eletti siano una cosa sola, non come unica essenza e natura come lo sono il Padre e il Figlio, ma nel senso di un'unione d'amore, come il Padre e il Figlio vivono in unità di amore. Perciò le anime possiedono per partecipazione gli stessi beni che possiede Dio per natura. In forza di ciò, esse sono veramente Dio per partecipazione, uguali a Lui e sue compagne. Perciò San Pietro dice: «Grazia e pace sia concessa a voi in abbondanza nella conoscenza di Dio e di Gesù Signore nostro. La sua potenza divina ci ha fatto dono di ogni bene per quanto riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua gloria e potenza. Con queste ci ha donato i beni grandissimi e preziosi che erano stati promessi, perché diventaste per loro mezzo partecipi della natura divina. L'anima partecipa di Dio, compiendo in compagnia di Lui l'opera della Santissima Trinità, nel modo già descritto, in forza di quell'unione che ora la lega solo imperfettamente all'Altissimo, ma nell'altra vita la vincolerà a Lui in grado assoluto. Tuttavia l'anima, giunta a questo stato, sperimenta un godimento immenso e inesprimibile. O anime create per vette così alte e ad esse chiamate, che cosa fate? In che cosa vi intrattenete? Vorrete essere cieche dinanzi a tanta luce e sorde di fronte a richiami così autorevoli?

0: Quale grande amore ci ha dato il Padre?
1: Siamo chiamati figli di Dio e lo siamo realmente. Alleluia.
0: Quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è.
1: Siamo chiamati figli di Dio e lo siamo realmente. Alleluia.
2: Preghiamo. Mostraci la tua continua benevolenza, o Signore, e assisti il tuo popolo che ti riconosce suo pastore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: mondo.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

vengo a cercare, anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno di te.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

Io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Un cuore affranto e umiliato, non disprezzarlo, Signore. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
1: Lavami da tutte le mie colpe. Mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
0: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
1: Ecco, nella colpa sono stato generato. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore, e nell'intimo mi insegni la sapienza.
0: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
1: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
0: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
1: Insegnerò agli erranti le tue vie, e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
0: Signore, apri le mie labbra, e la mia bocca proclami la tua lode. Poiché non gradisci il sacrificio, e se offro olocausti, non li accetti.
1: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato, tu, o Dio, non disprezzi.
0: Nel tuo amore, fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.
1: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Un cuore affranto e umiliato, non disprezzarlo, Signore.
4: Nel tuo sdegno, Signore, ricordati della tua misericordia.

0: il tuo Dio.
1: Ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate i lontani, siete diventati i vicini grazie al sangue di Cristo. Egli, infatti, è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era fra mezzo, cioè l'inimicizia, annullando per mezzo della sua croce la legge fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, distruggendo in se stesso l'inimicizia.

0: Invocherò l'Altissimo, da Lui ogni mio bene.
1: Invocherò l'Altissimo, da Lui ogni mio bene.
0: Dal cielo manderà la sua salvezza.
1: Da Lui ogni mio bene.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Invocherò l'Altissimo, da Lui ogni mio bene.
2: Nella sua misericordia, il nostro Dio ci ha visitati dall'alto come sole che sorge.

0: Nella sua misericordia, il nostro Dio ci ha visitati dall'alto, come sole che sorge.
1: Cristo, agnello senza macchia, si è offerto al Padre per purificare le nostre coscienze dalle opere del male. A Lui diciamo umilmente:
2: nella Tua volontà è la nostra pace, o Signore.
3: Dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo nuovo giorno. Fa che segni l'inizio di una vita nuova.
2: Nella Tua volontà è la nostra pace, o Signore.
3: Hai creato il mondo e lo conservi con la Tua provvidenza. Donaci uno sguardo di fede, perché vediamo la Tua presenza in ogni creatura.
2: Nella Tua volontà è la nostra pace, o Signore.
3: Nel Tuo sangue versato per noi, hai costituito la nuova ed eterna alleanza. Fa che, osservando la legge dell'amore, restiamo fedeli al nuovo patto.
2: Nella Tua volontà è la nostra pace, o Signore.
3: Sulla croce hai fatto sgorgare dal Tuo costato sangue ed acqua. In questo fiume di grazia, lava le nostre colpe e allieta la città di Dio.
2: Nella Tua volontà è la nostra pace, o Signore.
1: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo, e ammettici a pregare con le tue parole.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Accogli, Dio Onnipotente, la nostra lode del mattino, e fa che ci uniamo un giorno al coro dei Tuoi santi, per cantare in eterno la Tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: È aperto per noi.

0: A tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Cocchite. Nella puntata odierna, cari amici, parleremo di epilessia, che rappresenta una delle prime 5 cause di disabilità neurologica ed è responsabile di 125.000 decessi all'anno. Allora, non perdiamo tempo, entriamo subito nel vivo della nostra trasmissione. Buon ascolto a tutti. Colleghiamoci immediatamente con la presidente della Federazione Italiana Epilessie, l'avvocato Rosa Cervellioni. Avvocato, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e ai suoi spettatori.
0: Grazie, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, parliamo di epilessia, avvocato. L'epilessia rappresenta una delle prime 5 cause di disabilità neurologica ed è responsabile, leggevo, di 125.000 decessi all'anno. In Italia i pazienti epilettici sono più di 500.000. Ecco, fare un passo avanti contro lo stigma che a volte fa soffrire più della stessa malattia. Un'occasione a questo, avvocato, per accendere i riflettori su una condizione che fa ancora paura anche a causa della scarsa conoscenza.
1: Esatto, esatto. Guardi, lei ha dato un dato che rappresenta proprio quello che nel mondo dell'epilessia succede rispetto alla percezione che di questa malattia si ha, e cioè che epilessia sia equivalente a disabilità. In realtà fatto 100 la popolazione con epilessia, i 2/3 di questa popolazione ha un buon controllo o un perfetto controllo farmacologico o di altro tipo delle crisi, e quindi è una persona totalmente adeguata, priva di disabilità, che svolge una vita in tutte le sue espressioni senza limitazioni. Rimane 1/3 della popolazione con epilessia invece che è affetta dalle forme più gravi e non ha una cura efficace, e spesso queste forme più gravi sono accompagnate da disabilità. Che cosa succede nella percezione sociale? Epilessia uguale disabilità. Questo espone le persone, anche normodotate, ad una feroce discriminazione, senza ragione, senza alcuna giustificazione. E questo è un gap di carattere informativo, perché l'epilessia è una malattia neurologica, come tutte le malattie neurologiche non necessariamente comporta delle disabilità, e quindi con essa si può convivere.
0: Ecco, c'è ancora oggi, c'è chi considera l'epilessia un disturbo mentale, quando è invece, lo abbiamo ricordato, una malattia neurologica che si può manifestare a tutte le età. Ecco, quando si hanno i maggiori picchi di incidenza?
1: Allora, oramai nei tempi più recenti si è potuto verificare che i picchi più alti sono nella senilità, nell'età senile, mentre fino a qualche anno fa erano nell'età infantile. Di fatto l'epilessia che insorge nei primi anni di vita, addirittura nei primi mesi di vita, è quella che esprime la sintomatologia più grave, mentre quella che insorge nell'età più adulta, nell'età senile, è probabilmente la conseguenza dell'allungamento della vita delle persone, e quindi le attività neuronali, il cervello, diciamo, quindi la situazione neurologica ha un decadimento, e questo facilita l'insorgere di crisi epilettiche e che vengono definite sempre come epilessia. In realtà mi verrebbe da fare un'osservazione che forse l'epilessia, scambiamo la malattia con il sintomo. La crisi epilettica, che è quella che poi dà il nome alla malattia, è un sintomo trasversale a tantissime malattie, ma può non essere essa stessa una malattia. Pensiamo per esempio a disturbi che derivano dall'assunzione di sostanze stupefacenti, di abuso di alcol, di tumori cerebrali, cioè queste danno come sintomatologia la crisi epilettica. Non necessariamente quella persona però è malata di epilessia. Questo riporta al centro del dibattito una considerazione, che l'epilessia non è una malattia della quale bene si conoscono le origini e le cause, mentre si conosce benissimo il sintomo e tutte le terapie disponibili, anche se ci sono timidamente, si affacciano meccanismi di ricerca e di cura che cercano di arrivare alla causa dell'epilessia, sono finalizzati a curare il sintomo piuttosto che la malattia. Io oggi, come rappresentante di questa grandissima comunità di persone che sono afflitte da questa malattia, mi sento di dire che non c'è in questo momento ancora alcuna certezza circa le cause della malattia e non ci sono cure per la malattia. Le certezze e i dati scientifici e le cure sono principalmente finalizzati a curare la sintomatologia. Capisce bene che in questo modo le aspettative di guarigione sono molto, molto risicate, quasi nulla, insomma. E a tutto questo si associa anche quello che oggi noi abbiamo posto al centro del dibattito, e cioè lo stigma. Una malattia senza cura, perché della malattia non si conoscono i contorni. Una malattia che espone le persone che ne sono portatrici a una grande discriminazione, come se fosse disvaloriale, perché confusa con le malattie psichiatriche, ma in ogni caso la malattia psichiatrica in nessun caso dovrebbe esporre anch'essa a discriminazione, ma comunque non è quella l'epilessia. L'epilessia è una malattia neurologica.

0: avvocato, perché i pazienti e anche le famiglie dei pazienti tendono a nascondere la malattia? Forse perché la vivono con disagio, alcune volte anche con vergogna, molte volte si sentono discriminati, citati a sproposito sui media, quando si parla di fatti criminosi scatenati genericamente dalla follia. Quello degli epilettici è tuttora un universo parallelo e poco conosciuto, fatto anche di isolamento e di reticenze.
1: Guardi, è un gatto che si morde la coda, è un circolo vizioso. La ragione che lei ha descritto è una delle ragioni principali, ma l'altra ragione è che questo senso di vergogna, questo senso di inadeguatezza, questa necessità di nascondersi è anche un effetto della discriminazione. Se lei pensa che una persona in un posto di lavoro dichiara di avere l'epilessia, ha finito, se non viene licenziata, viene demansionata o viene assegnata a mansioni che potrebbe svolgere, che ha effettivamente magari svolto fino a quel momento, senza possibilità di riscatto, perché questa valutazione deve considerare, che è la cosa più grave, che spesso viene indicata dagli stessi medici che per conto delle aziende fanno la valutazione di adeguatezza di un lavoratore ad una determinata mansione. Allora, una persona che ha un'epilessia e questa epilessia la può nascondere perché il controllo farmacologico è sufficiente a escludere le crisi, forse non ha tante altre scelte che per mantenere una qualità di vita adeguata e mantenersi il lavoro che nascondere la propria condizione. Condizione che, di nascondimento però, che crea comunque un disagio psicologico e alimenta anche questo meccanismo di scarsa informazione sull'epilessia, perché se io potessi dire in questa intervista pubblica il nome di diverse persone che conosco, che sono professionisti affermati, lavoratori con mansioni anche delicate, che soffrono di epilessia, forse un moto di sorpresa potrebbe scatenarsi nei loro datori di lavoro. Certamente li condannerei ad avere delle ripercussioni significative. La stessa cosa vale nell'ambiente sociale, perché una persona che ha epilessia quando questa condizione viene scoperta, spesso non viene più coinvolta in nessun consesso sociale, o comunque diminuisce il suo coinvolgimento, proprio perché c'è quell'elemento di paura. Quindi le famiglie, per proteggere i bambini, ci cresciamo, i nostri figli ci crescono con questa, qualche volta sbagliando, con questa necessità di nascondere, perché le famiglie, per proteggerli, li educano a nascondere la loro condizione se questa può essere nascosta. Deve considerare che ci sono tanti casi nei quali invece questa non può essere nascosta e sono i casi più gravi. Questo alimenta un'ulteriore disinformazione, perché a livello sociale si percepisce che quella sola è l'espressione dell'epilessia, quindi la forma più grave, spesso con crisi incontrollabili, spesso associate ad altre disabilità. Quindi vede come il circolo vizioso si attorcia su se stesso.
0: Leggevo che una persona con epilessia su tre non è sensibile alla cura farmacologica, e questo rappresenta un grave problema di inclusione sociale, scolastica, lavorativa, oltre che la quota più alta di spesa per il Servizio Sanitario Nazionale e per chi si prende cura dei malati. Ecco, sebbene la strada da percorrere sia ancora lunga, sono stati fatti anche molti passi in avanti.
1: Sì, sono stati fatti molti passi in avanti negli ultimi 50 anni, anche se questa percentuale di soggetti che non hanno cura non è mai mutata dalla fine dell'Ottocento. Quindi questo è un dato scientifico che racconta che la farmacologia moderna, pur avendo immesso sul mercato diversi nuovi principi attivi, che magari hanno effetti collaterali meno impattanti, di fatto non hanno risolto il problema principale, che è la eliminazione della crisi epilettica. Quindi il dato è significativo di una necessità di ulteriori ricerche, ma probabilmente secondo una direttiva differente da quella che è stata coltivata fino ad adesso, e cioè ricercare le cause della malattia e agire su di quelle piuttosto che curare e continuare a curare il sintomo. Adesso io, da portatrice di interesse dell'intera comunità, devo dire che in ogni caso il sintomo va curato. Io le posso riportare l'esperienza di tante persone che la cui qualità di vita è completamente mutata nel momento in cui hanno trovato la medicina che è stata efficace nel abolire, nel eliminare la crisi. Ed è a quella che è principalmente, a questa efficacia che è principalmente legata la qualità di vita. Lei pensi, una persona che, considerando le caratteristiche delle crisi, cioè la loro insorgenza spontanea e imprevedibile, che programmazione della loro vita possono fare? Non possono neanche prendere la patente, che è un elemento di libertà e anche di inclusione lavorativa. Difficilmente possono aspirare a un posto di lavoro, perché nel momento in cui dichiarano di essere epilettici non vengono assunti, se non lo dichiarano alla prima crisi vengono licenziati. Quindi la situazione è questa: i miglioramenti ci sono, i farmaci oggi sono meglio tollerati, hanno meno effetti collaterali, hanno probabilmente fasce di efficacia maggiori, di fatto però quella percentuale di incurabilità non è stata scalfita per niente. Questo è un dato che le istituzioni pubbliche dovrebbero valorizzare, perché questo tipo di battaglie non si vincono da soli. Certo. Noi, per quanto ci possiamo mettere la nostra faccia, possiamo elencare, possiamo dare la mappa del bisogno al nostro legislatore, al nostro governo, alle nostre istituzioni sanitarie, alle nostre istituzioni sociali, però di fatto, anche se siamo una massa di persone consistente, non possiamo smuovere i sistemi. Bisogna che le istituzioni abbiano piena consapevolezza di una situazione che è una sommersa per le ragioni che abbiamo fino a qui elencato, e che è difficilissima da portare ad emersione se non c'è un impegno istituzionale significativo.
0: E a questo suo lottare io mi sento di dire grazie. Faremo tesoro, avvocato, di quanto ci ha detto. Speriamo che anche soprattutto le istituzioni facciano proprio il suo appello, ascoltino il suo appello. Io la ringrazio, le strappo una promessa: ci terremo in contatto. Qualsiasi vostra iniziativa, c'è sempre spazio qui da noi per dare voce, come dice proprio lo slogan della Radio Vaticana, dare voce a chi non ha voce.
1: Benissimo, io la ringrazio infinitamente.
0: Grazie.
1: E ne approfitterò, non dubiti.
0: Grazie, mi saluti tutti gli altri membri gentilissimi, sempre molto carini e disposti nell'aiutarci. Grazie
1: ancora.
0: Grazie, ringrazio l'avvocato Rosa Cervellioni, presidente della Federazione Italiana Epilessia. A lei il prossimo brano. Buona giornata e buon lavoro.

perché di tutto questo. Dalla ragione, dalla regione provincia, lontano dal torto e dalla torta di compleanno che tanto aspettavo da piccolo, lontano dal corpo, dall'anima, dall'esperienza. Non c'è limite, non c'è confine alla mia conoscenza. Sono un giovane illuminato da una realtà, risparmio energetico. Un giovane illuminato da una realtà, risparmio energetico. Come un pesce incosciente navigo contento nella rete. Con te che sei qui vicino ma siamo chilometri distanti. Un arcipelago di isole separate, ma comunicanti sono solo, tremendamente solo. Uno come tanti giovani illuminati da una realtà, risparmio energetico. Giovani

0: Jesus Christus.
1: Sono le 8 di venerdì 7 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: non c'è accordo tra Libano e Israele che dice no al ritiro delle proprie truppe. Oggi a Jeddah la firma dell'intesa di difesa reciproca tra Turchia, Pakistan e Arabia Saudita, dove gli Houthi attaccano ancora 58 le vittime nello Yemen. Non allenta la morsa del caldo in Italia e in Europa, previsto per quest'anno il record di temperature estreme dall'estate del 2003. La rivoluzione del Vangelo abbatte i muri fra gli esseri umani, le parole di Papa Leone nella messa celebrata ieri ad Assisi davanti a una folla di giovani. Buongiorno da Paola Simonetti in studio. Niente intesa tra Libano e Israele che dice no al proprio ritiro dal sud del paese dei cedri. Sul conflitto in Iran il presidente americano Trump dichiara che l'accordo è sempre più vicino, mentre i ribelli Houthi tornano a colpire 58 le vittime nello Yemen, 11 i feriti nel sud dell'Arabia Saudita, che oggi a Jeddah firmerà con Pakistan e Turchia un trattato di difesa reciproca. La cronaca di Roberta Barbi.
2: Si è concluso in un nulla di fatto la 3 giorni di colloqui a Roma tra Libano e Israele. Gli israeliani hanno detto no al ritiro immediato delle proprie truppe, ma il vero nodo da sciogliere resta quali paesi saranno nel comitato che dovrà verificare la vera bonifica del sud del paese dei cedri, dove l'ONU denuncia una pesante escalation notturna di bombardamenti israeliani su Adata e ordini di sfollamento forzato da Mansuri. Sul fronte iraniano il presidente americano Trump ha dichiarato che la guerra potrebbe finire abbastanza presto, come imminente potrebbe esserci un annuncio sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Intanto però sono tornati a colpire i ribelli Houthi dello Yemen, che in un doppio attacco a un campo militare a Marib e uno nella provincia di Hadramaut hanno causato 58 vittime, il più grave bilancio dal cessate il fuoco firmato nel 2022. Un altro attacco Houthi ha causato 11 feriti in Arabia Saudita. Oggi il paese firmerà con Pakistan e Turchia a Jeddah un accordo di difesa reciproca, un unicum finora nella regione.
1: Restiamo in Medio Oriente, dove l'UNICEF stima che sarebbero almeno 300 i bambini uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025, una media di un bambino al giorno, nonostante l'accordo per la tregua e il pieno accesso degli aiuti umanitari risalga a quasi 10 mesi fa. Secondo il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, per la pace servirebbero nuovi leader politici in Palestina e in Israele. Ascoltiamolo al microfono di Daniele Piccini.
3: La situazione generale è di grande tensione, non siamo nel momento della guerra con bombardamenti a tappeto, ma la violenza, diciamo, è un po' il criterio generale di lettura delle relazioni, a Gaza, in Cisgiordania, in Israele, in Palestina, diciamo un po' in generale a Gerusalemme in modo particolare. C'è una grande stanchezza di questo tira e molla, di queste comunicazioni che poi vengono smentite dai fatti, e questo purtroppo crea un atteggiamento di sempre maggiore sfiducia all'interno della popolazione, e quando invece qualcosa di bello accade non ci si crede più perché non si è più abituati a vederle.
4: Cos'è invece che la preoccupa di più?
3: Che si resti in questa situazione di non guerra e di non pace, dove si parla di soluzioni senza crearle le soluzioni reali, crea all'interno degli animi delle persone un atteggiamento sempre più cinico di sfiducia, che è quello che è, diciamo, il pericolo maggiore che vedo in questo momento all'interno della popolazione.
1: Ci spostiamo in Egitto, dove il governo si trova ancora a fare i conti con il fenomeno dei matrimoni minorili. Le nascite che derivano da queste unioni restano per il paese un problema sociale e culturale. Ci dice di più Edoardo Valentino.
5: I matrimoni precoci rappresentano un problema che mina direttamente i diritti dei bambini e ha ripercussioni sulla salute, sulla popolazione e sullo sviluppo. Lo afferma la viceministra della salute del governo egiziano durante la terza tavola rotonda sullo status giuridico e legislativo del fenomeno. In Egitto, infatti, tra il 10 e il 15% dei bambini nasce da madri minorenni, una percentuale che aumenta nelle aree più povere del paese, dove un matrimonio su 5 coinvolge un minore. Il ministero ha intanto lanciato una campagna sui social dal titolo "L'infanzia è un suo diritto" e dall'inizio dell'anno ha messo a punto programmi di formazione professionale con l'obiettivo di offrire alle ragazze istruzione, opportunità di lavoro e una maggiore autonomia economica. Prioritario resta però il nodo legislativo. Nonostante la legge egiziana fissi a 18 anni l'età minima per il matrimonio, la legge non prevede ancora pene specifiche per chi organizza o favorisce le unioni precoci. Spetta dunque al legislatore colmare questo vuoto normativo al fine di creare uno scudo solido contro una tradizione che continua ancora oggi a negare il futuro a migliaia di bambine.
1: Si aggrava il bilancio delle vittime della crisi migratoria avvenuta una settimana fa a Ceuta. Sono al momento 82 le persone morte nel tentativo di arrivare nella città spagnola, lo riferiscono i media spagnoli appunto. La cifra non include i corpi recuperati nelle acque marocchine. Voltiamo pagina. L'estate 2026 può superare il record assoluto di caldo in Italia del 2003. Lo fanno sapere gli esperti di settore con i meteorologi che prevedono ancora per 10 giorni l'intensa ondata di calore che a Napoli ha toccato i 48 gradi. 26 le città col bollino rosso, il più alto livello di rischio non solo per le persone più vulnerabili ma anche per quelle sane. Fenomeni che si ripeteranno nei prossimi anni, come spiega Carlo Giovannini, direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, al microfono di Michele Raviar.
0: Non solo la scienza ci aveva detto che tutto ciò sarebbe successo, ma quello che i dati ci mostrano è che la crisi climatica sta procedendo a una velocità anche superiore a quella attesa dagli scienziati. L'estate di quest'anno rischia di essere ricordata come la più fresca dei prossimi 10 anni.
6: Che cosa ci sarebbe da fare?
0: Servono politiche nazionali, anche l'Europa ora indica l'adattamento come necessario, perché purtroppo non avendo fatto nel passato abbastanza per mitigare la crisi climatica, ora ci dobbiamo adattare, e i costi sono ingenti, ma non riguarda solo il settore pubblico, perché anche il settore privato deve adattarsi. Pensiamo a quante ore di lavoro si perdono a causa di temperature molto elevate nelle fabbriche o in luoghi aperti dove ovviamente non sono stati predisposti i sistemi per consentire di lavorare a temperature così alte.
1: Veniamo all'attività del Papa, a seguire Cristo come ha fatto San Francesco, abbattendo i muri che separano gli esseri umani, votandosi alla civiltà dell'amore come tanti operatori di pace impegnati nei più tragici scenari di morte. E quanto ha chiesto Leone XIV ai giovani partecipanti al Go Francisca Youth Meeting 2026 durante la messa celebrata ieri mattina ad Assisi, dove si è recato in visita pastorale. Sentiamo Tiziana Campisi.
7: Andiamo, let's go, ai margini.
8: L'invito che Leone XIV rivolge ai giovani ha una premessa: leggere le scritture lasciandosi guidare da Gesù per interpretare il proprio tempo e prendere decisioni.
7: Gesù ci chiama a dialogare con la sua storia per scrivere nuove pagine di storia.
8: È importante per questo incontrarsi e confrontarsi.
7: La Chiesa esiste per portarci in questo dinamismo di ascolto e di decisione in cui comprendere per chi vivere e come vivere. È la comunità in cui imparare a distinguere la voce di Dio, che non coincide mai semplicemente con le nostre opinioni.
8: San Francesco e Santa Chiara sono esempi dai quali lasciarsi guidare, suggerisce il pontefice, senza prendere le distanze dalle piaghe del Signore, come ha messo in guardia Papa Francesco, perché Gesù vuole che tocchiamo la miseria umana e la carne sofferente degli altri. Da qui l'incoraggiamento di Leone XIV ad unire studi, di competenze, lavoro, amicizie, amore e preghiera per essere strumenti di pace.
1: La nostra pagina della cultura oggi è dedicata a Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni, una delle voci più autorevoli della canzone d'autore italiana. Il ricordo del teologo e scrittore Brunetto Salvarani, suo amico e biografo, nel servizio di Fabio Colagrande.
9: Ho visto la gente della mia età andare via.
10: Non è stato soltanto un grande cantautore, ma un artista capace di trasformare le domande di una generazione in parole che continuano a parlare anche alle successive. E questo per il teologo Brunetto Salvarani, amico e biografo di Francesco Guccini, il suo lascito più profondo. Anche il rapporto con Dio fu una ricerca mai superficiale. Pur dichiarandosi agnostico, Guccini riconosceva nella Bibbia un grande codice culturale e Dio è morto, mentre veniva censurata altrove, fu trasmessa da Radio Vaticana come riconoscimento del linguaggio con cui i giovani esprimevano la loro voglia di esserci.
11: Francesco ci ha interpretato tutti, o almeno molti, come pochissimi altri. Lo ha fatto con la musica, con le sue canzoni, ma anche con la sua scrittura.
10: Per questo le canzoni di Francesco continuano a custodire con onestà e libertà le grandi domande dell'uomo.
12: In ciò che noi crediamo.
1: Prima di chiudere, una notizia dell'ultima ora: sparatoria in una scuola in Thailandia, a nord di Bangkok. 7 le vittime, fra cui anche l'autore dell'aggressione, che viene identificato come uno degli studenti dell'istituto. Ignoto per ora il movente che lo abbia mosso. È tutto per quanto ci riguarda. Luca Rossi in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per essere stati con noi. Vi ricordiamo che le news di Radio Vaticana tornano alle 8.

Deve volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi hai il senso profondo di questa vita. Difficile per ogni uomo,

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: 9.05, 43 secondi in questo istante. Buongiorno da Francesco De Remigis. No, cari ascoltatori, la sigla non è sbagliata, è sempre Radio Vaticana con voi. Siamo al 7 agosto, buon venerdì 7 agosto a chi ci sta seguendo. È semplicemente l'edizione estiva del nostro programma del mattino. Come sapete, Radio Vaticana con voi estate, pronta anche questa mattina a tenervi compagnia con la musica. E oggi di musica parleremo diffusamente, poi con i titoli dei principali quotidiani italiani. E tra i temi di oggi ci saranno anche due sorprese, definiamole così, con un paio di ospiti. La prima riguarda il linguaggio che usiamo sul cellulare. Andremo infatti alla scoperta di quello che gli accademici dell'Università LUMSA, proprio qui a pochi passi da Palazzo Pio, hanno definito il nuovo alfabeto emotivo digitale dei giovani, ovvero le cosiddette emoji o emoticon. Adesso ci faremo anche spiegare più avanti alcuni significati nascosti oppure fin troppo espliciti di queste piccole immagini, che potete inviarci anche voi come di consueto al 335 12 43 722. La seconda sorpresa che abbiamo cercato di riservarvi per quest'ora in cui saremo insieme, ci faremo compagnia a vicenda anche con i vostri messaggi. La seconda sorpresa, dicevo, ci porterà a capire meglio uno dei gesti più intensi del linguaggio del corpo liturgico: il piegare le ginocchia dinanzi a Dio in chiesa, naturalmente, ma non solo. E ne parleremo cercando di scoprire come l'architettura delle chiese ed alcuni eventi che si prevedono nel lungo calendario estivo di celebrazioni, processioni, ma anche pellegrinaggi, intrecciano in qualche misura la centralità di un gesto con questo oggetto fisico. Prima di dare spazio alla musica, l'invito è sempre lo stesso: nel programma dove siete sempre voi anche il 7 agosto protagonisti, scriveteci, anche inviateci audio WhatsApp, che naturalmente cercheremo di trasmettere all'interno delle nostre canzoni. Ma ci sono anche le vostre domande, le vostre curiosità e foto al 335 12 43 722. Oggi fino alle 10 insieme. Iniziamo dunque con un brano che ci riporta indietro di qualche anno. Tiro Mancino.

0: Imparare dal vento. Tiro Mancino, era il 2004, ma ogni volta che trasmettiamo questa canzone o la ascoltiamo, almeno tra noi, apriamo subito una finestra sul passato e sui sentimenti. E noi abbiamo la fortuna di salutare anche oggi, dietro il vetro, il nostro tecnico del suono alla regia Gabriele Di Domenico, che alla registrazione di questo brano ha partecipato con un ruolo di primo piano. Lo studio, ci diceva prima di entrare in diretta Gabriele, era lo studio 4.1 di Roma, in via Nomentana 1111. Il resto, ci ha detto con molta franchezza, non possiamo rivelarlo, il dietro le quinte di questo brano, come spesso accade. Insomma, la creatività tiene dietro la tenda alle vere ricette, poi per arrivare al risultato definitivo di un brano che però resta davvero memorabile. 9:13 minuti in questo istante, scopriamo subito a chi fare gli auguri in questo 7 agosto.
1: Oggi, 7 agosto, la Chiesa ricorda San Gaetano Thiene, sacerdote e fondatore dei Teatini. Poveri, incurabili, chiunque avesse una mano tesa era suo amico. Gaetano Thiene è un nobile vicentino vissuto tra il XV e il XVI secolo che, divenuto sacerdote, nel 1523 fonda con tre compagni, uno dei quali sarà Papa Paolo IV, la Congregazione dei Teatini. La loro regola è il Vangelo sine glossa. Oggi inoltre la Chiesa ricorda i santi Sisto II Papa e compagni martiri, Sant'Alberto, sacerdote carmelitano, San Donato, vescovo di Arezzo.
0: (335) 1243722, il numero a cui ci state già scrivendo diversi messaggi. Salutiamo allora Andrea, Filomena, Annalisa, Marianna, Giovanna, ognuno con un approccio diverso alla nostra trasmissione dell'estate. C'è chi ci scrive: la musica fa sempre compagnia. Aspettiamo anche la rassegna stampa, non temete, arriverà a breve anche un giro titoli. È già però arrivato il momento di scoprire gli appuntamenti di questa giornata, partendo con ciò che accadrà alle ore 12, come di consueto, oggi dalla Santa Casa di Loreto, la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario, naturalmente in diretta sui media vaticani, sia sul canale audio italiano sia in live streaming sul nostro portale Vatican News. E poi la Santa Messa alle 19, oggi celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa. Un saluto anche agli amici che di tanto in tanto ci scrivono dalla Sicilia. Anche la messa naturalmente in diretta sui canali Vatican Media e radiofonico, in collegamento peraltro con TV 2000. Ci ha già raggiunto in studio la nostra collega che ha curato e condotto il radiogiornale delle 8, Paola Simonetti. Ben trovata, Paola.
2: Buongiorno Francesco, in compagnia di coloro che ci seguono, un buon venerdì a tutti.
0: Allora, prima di scoprire e approfondire meglio anche quali sono state le scelte editoriali di questa mattina, segnaliamo anche con l'assistenza di Paola Simonetti alcuni eventi internazionali, perché nel radiogiornale di questo anche si è parlato di eventi internazionali. Partiamo da Jeddah, Paola, perché a Jeddah in Arabia Saudita si terrà un vertice trilaterale tra i leader, per l'appunto, di Arabia Saudita e poi Turchia e Pakistan, ed è prevista la firma di un accordo di difesa comune e per il rafforzamento della cooperazione militare e strategica. Stiamo parlando di tre paesi particolarmente importanti non solo per l'area ma anche per la parte più occidentale di quella che è invece l'Alleanza Atlantica. Infatti la Turchia è parte anche dell'Alleanza Atlantica. E poi a Beirut una importante riunione del Consiglio dei Ministri. Il governo libanese continua a portare avanti la sua opera di distacco dalla parte più oltranzista del movimento Hezbollah nel sud del Libano, e sta cercando anche di dare risposte ai cittadini sul fronte sociale ed economico. Andiamo anche sulle isole Figi, a Suva, riunione dei ministri degli esteri del Forum delle Isole del Pacifico in vista del 55esimo Forum dei Leader che si terrà dal 30 agosto al 4 settembre a Palau. I temi principali sono il clima, la sicurezza, l'economia, la geopolitica. Ultimo appuntamento, Cali ci porta in Colombia, ci sarà il giuramento del nuovo presidente della Colombia, Abelardo de la Espreia. Con questo, parola a te Paola, raccontaci cosa hai proposto in questa mattina di informazione della Radio Vaticana.
2: Anche in questa mattinata in primo piano c'è stata la situazione in Medio Oriente che si fa sempre più complessa. Non c'è infatti l'intesa tra Libano e Israele, che si rifiuta di ritirare le proprie truppe dal sud del paese dei cedri, come peraltro già ampiamente annunciato, ma intanto si infiamma con maggiore intensità l'area con i ribelli Houthi che sono tornati a colpire. Sono 58 le vittime nello Yemen, 11 feriti nel sud dell'Arabia Saudita, che era già nel mirino degli Houthi. Oggi a Jeddah, tu lo anticipavi, si firmerà con Pakistan e Turchia, l'Arabia Saudita firmerà con Pakistan e Turchia un trattato di difesa reciproca. Questi paesi tentano evidentemente di compattare le forze per fronteggiare rischi imminenti. Sul conflitto in Iran invece il presidente USA Trump dichiara che l'accordo è sempre più vicino, la guerra finirà presto perché l'Iran non può resistere, ha detto, ma Teheran lo colpisce dicendo: prima annuncia gli attacchi e poi li revoca. Teheran ha già espresso la sua opinione sulla figura di Trump, che viene definita inaffidabile e contraddittoria. Restando nell'area,
0: restando nell'area, restiamo anche su un nastro che ci piace ogni tanto riavvolgere verso il passato. Saluto intanto anche Michela che ci ha appena scritto al 335-12-43722. Ovunque si trova, ci scrive: voi ci siete, e questo per noi è un grande piacere. Naturalmente saluta anche Paola e Gabriele Di Domenico in regia. Paola, abbiamo parlato di un'area calda, e allora ci permettiamo di ricordare anche che il 7 agosto nel 1998, ormai è passato qualche anno, furono rivendicati da Al-Qaeda gli attentati alle ambasciate statunitensi di Dar es Salaam in Tanzania e Nairobi in Kenya. All'epoca uccisero 224 persone, ne ferirono oltre 4.500, ed è un anniversario, un evento un po' particolare, perché seppur così lontano nel tempo, 1998, quando sostanzialmente in Europa non si parlava assolutamente di terrorismo di matrice islamista, fu un po' il primo dei grandi attentati compiuti da Al-Qaeda, che poi ne innescò una serie anche successiva fino ad arrivare a quello che si ricorderà con una commemorazione negli Stati Uniti l'11 settembre, quest'anno peraltro una ricorrenza particolare perché dal 2001 al 2026 gli anni sono perfettamente allineati, quindi un numero giusto, come dicono quelli che di numeri si intendono. Perdona la parentesi Paolo, ma mi sembrava doverosa.
2: Assolutamente, assolutamente, anche per ricordare che insomma nell'area e nella zona pace non c'è mai stata. Siamo tornati a ricordare la situazione a Gaza, dove l'UNICEF ha fornito dati raggelanti: sarebbero almeno 300 i bambini uccisi nella striscia nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre del 2025, ma così a spanne, a me sembra tra l'altro una cifra sottostimata, il che significa che almeno un bambino al giorno ha perso la vita, nonostante quell'accordo per la tregua che aveva anche sancito il pieno accesso degli aiuti umanitari, parliamo di 10 mesi fa. Questo pieno accesso, da quello che ci si dice, non è arrivato. È uno scenario preoccupante per il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, che al microfono del nostro Daniele Piccini, con poche pennellate, diciamo, ha tracciato il profilo della quotidianità che c'è fra paura, insicurezza e soprattutto sfiducia nel futuro. A Gaza, come dice pure in Cisgiordania e in Libano, sottolineando a suo avviso che per la pace servirebbero nuovi leader politici in Palestina e Israele.
0: Paola, oggi è stato anche un giorno dove anche il radiogiornale della Radio

0: del mondo, sugli invisibili o i dissidenti, hanno trovato l'anima autentica dell'arte come proprio voce della realtà, che ha saputo parlare anche con un pizzico di poesia. Citiamo pochi versi di un suo brano del 67, Auschwitz, purtroppo ancora molto attuali. Io chiedo quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare e il vento si poserà.
1: E allora noi ascoltiamo con un omaggio di squadra, oserei dire, Radio Vaticana con voi estate, Francesco Guccini, il vecchio e il bambino già in sottofondo. Grazie a Paola Simonetti.
0: Grazie.
1: Tornerà
0: a voi
1: alle 10 in punto per il GR Flash.

Francesco Guccini, il vecchio e il bambino. L'album era Radici, pubblicato nell'ottobre del 1972. Gli anni passano, le atmosfere restano e anche i testi e la poesia di Francesco Guccini, che ci ha lasciato nella giornata, insomma, appena trascorsa, ed è una perdita che è stata ricordata anche nel Parlamento italiano. Pensate, ieri, cari ascoltatori, ce l'avete naturalmente segnalata con vari messaggi anche voi, e anche di Francesco Guccini si parla sui giornali di oggi, che andiamo a scoprire entrando in rassegna stampa.

9:26, il Corriere della Sera decide di dare ampio risalto con una fotonotizia in prima pagina all'addio a Guccini, maestro e poeta della canzone d'autore, scrive Aldo Cazzullo, che ricorda tra i vari brani, noi ne abbiamo citato uno non tra i più famosi o quantomeno non tra i più citati, famoso forse, anzi sicuramente sì, il Corriere si concentra su L'Avvelenata e La Locomotiva. La Locomotiva forse il testo più politico di Francesco Guccini. Restiamo sulla canzone perché Repubblica, devo fare davvero i complimenti al direttore Stefano Cappellini, perché sceglie di dedicare quasi l'intera prima pagina con una foto d'epoca di Francesco Guccini, addio all'artista antidivo, ha scritto: e con il suono delle parole che abbiamo imparato ad amare le cose. Poi c'è un articolo di Michele Serra ed altri contributi per ricordare la sua figura. Fin qui Corriere della Sera e Repubblica, e vorrei segnalare che sul giornale, un giornale che naturalmente è piuttosto lontano dalle posizioni editoriali della Repubblica, che pure a Guccini ha sempre guardato con un fascino e un'attenzione particolare, ebbene cari ascoltatori, anche il giornale oggi sceglie di dare ampio risalto, quasi la metà della prima pagina, alla figura di Francesco Guccini, e titolo è questo: il compagno che conquistò il cuore della destra. Anche qui i contributi sono diversi e c'è anche il racconto di un brano inedito e c'è anche proprio un racconto attribuito allo stesso Francesco Guccini. Entreremo poi nella pagina 24 del giornale. Il Fatto Quotidiano invece fa una scelta agli antipodi rispetto ai tre quotidiani di cui abbiamo appena letto i titoli. Si concentra infatti sulle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e scrive così il Fatto Quotidiano nel suo titolo principale: chat, nuovo terremoto, possibili reati di ministri. E poi anche la lettera dei PM, la Procura di Milano alle Camere, gli SMS vanno autorizzati per verificare le parole del dirigente Sala, si indaga su un sistema, dunque qui ci spostiamo sul fronte milanese. Poi, diciamo non in particolare risalto, il Fatto Quotidiano dà conto anche dell'audizione che c'è stata ieri, lunga audizione fiume come è stata definita, dell'ex premier italiano Giuseppe Conte, oggi leader e presidente del Movimento 5 Stelle, chiamato a rispondere sulle sue scelte da premier quando insomma ha avuto la responsabilità di guidare il governo italiano in periodo Covid, e Fatto Quotidiano si concentra sul contrattacco di Giuseppe Conte in quella che è una commissione d'inchiesta parlamentare, sostenendo che sia stata la destra a chiamarlo per poterlo in qualche modo strumentalizzare. Vi daremo conto anche delle altre posizioni. 9:30, abbiamo ancora il tempo di leggere il titolo principale del Foglio: manuale di resistenza contro la sinistra che non si oppone alla trasformazione in bersaglio del popolo ebraico. Così l'articolo principale del direttore Claudio Cerasa, che si concentra dunque sulla Medio Oriente, ma allargando il discorso, come spesso capita al Foglio, anche all'Europa e tenendo insieme i contesti. Continuano ad arrivare i vostri messaggi, qualcuno lo leggeremo tra pochissimo, ma abbiamo ancora il tempo di leggere il sunto che fa il Foglio di questo ricordo su Francesco Guccini. Per sempre tu, Guccini, scrive il Foglio, il nostro tempo, le nostre cecità dentro tutte le sue canzoni. Abbiamo anche in cartaceo il Messaggero, che lo chiama con uno dei tanti soprannomi che sono stati attribuiti a Guccini negli anni, l'addio di Cyrano. Guccini si è spento nella sua pavana, cordoglio unanime, l'omaggio del Presidente della Repubblica Italiana Mattarella e della Premier Meloni. E poi sul Messaggero, anche sul Messaggero, la commissione Covid in Parlamento, Conte, da me nessun illecito, l'ex Premier attacca, lettera alla Procura su mascherine sospette e il botta è risposta con
con Giorgia Meloni. Segnalo anche sul Messaggero un'intervista alla segretaria PD Elly Schlein e al presidente del Senato Ignazio La Russa. Il Messaggero oggi davvero ricco di contributi interessanti. Concludiamo questa veloce primo affaccio sui quotidiani italiani con un giro titoli con Avvenire. Avvenire parla di una civiltà dell'amore e torniamo al tema che abbiamo affrontato sia nel radiogiornale quanto nella lunga giornata di ieri con i contributi della nostra inviata Marina Tomarro ad Assisi. Avvenire ci parla di Leone XIV che incontra la rete europea francescana e sprona i ragazzi ad essere operatori di pace. E dunque, civiltà dell'amore, il Papa e i giovani ad Assisi, abbattete i muri, andate, anzi andiamo a costruire dove ingiustizia e prepotenza negano la dignità di troppi. Il mondo cerca in voi i nuovi santi. Le parole del Papa anche Avvenire. A centropagina un ricordo con foto di Francesco Guccini. Alle 9:32 noi dobbiamo ascoltare un brano musicale, non perché abbiamo un dovere di programmazione, ma perché ne abbiamo scelto uno in particolare che ci racconta le emozioni con un taglio particolare di una cantautrice, cantante italiana, e proprio di emozioni, ma in digitale parleremo tra poco.

0: 9:36, la voce è quella di Anna Oxa, l'arrangiamento di Archi che è ancora in sottofondo è di Ruggero Cini, che ci racconta sempre Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro, che una certa esperienza con i musicisti e con gli arrangiamenti ce l'ha, che Ruggero Cini scrisse questa parte di Archi in una pausa nel bar della RCA, e sentite che risultato ha prodotto. Perché abbiamo scelto questa canzone? Perché se Anna Oxa ci racconta un'emozione da poco, che poi in realtà da poco non è, noi vogliamo parlare di un'indagine degli studenti dell'Università LUMSA, qui a Roma, davvero a pochi passi da Palazzo Pio, per svelare quello che è il nuovo alfabeto emotivo digitale dei giovani. Parliamo dunque delle emoji o emoticon, adesso ci faremo dire dal nostro ospite qual è il termine più corretto. Diamo allora il benvenuto subito al professor Edoardo Bellafiore, che non è semplicemente un docente, ma è docente di linguistica e galateo digitale. Ben trovato professore, buon 7 agosto, grazie per essere con noi qui a Radio Vaticana, con voi estate.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie a voi per l'invito e una buona giornata e un buon ascolto anche a tutti gli amici che sono collegati con noi da casa.
0: L'ascolto sicuramente è reciproco, ci sono già tanti amici che ci scrivono: caro professore, però voi alla LUMSA avete prodotto, diciamo così, elaborato, portato a termine una iniziativa realizzata, dicevamo poco fa, dagli studenti dell'Ateneo per offrire uno sguardo, possiamo dire così, su quello che è considerato il nuovo alfabeto digitale della generazione Z. Ricordiamolo, la generazione Z è quella che riguarda i nati tra il 1997 ed il 2010. Professore, come vi è venuto in mente di produrre sul fronte accademico una ricerca che parla di emoticon o emoji? Come si dice e perché, insomma, avete prodotto questa ricerca?
1: Ma intanto l'abbiamo prodotta affinché fossero proprio i giovani della generazione Z a svelarci il loro alfabeto digitale, il loro alfabeto emotivo digitale. Quindi chi meglio di loro può raccontarci quali sono i codici che loro stessi usano? Emoticon o emoji? Oggi parliamo di emoji, nel senso che le emoticon sono le antenate delle emoji, sono quelle che noi, non generazione Z, ma generazione ben precedente, utilizzavamo utilizzando i segni della tastiera, quindi per un sorriso i due punti, il trattino e la parentesi, quindi sono quelle emoji che, diciamo, costruivamo noi stessi. E oggi 2026 ovviamente le emoticon sono passate di moda, perché venivano utilizzate per lo più con gli SMS, e quindi abbiamo le emoji, e è nata quindi la volontà in LUMSA e all'interno appunto del corso di laurea che tratta i temi di comunicazione e marketing sia a Roma sia a Palermo, di dar voce ai giovani e farci un po' raccontare da loro come usano le emoji e se le usano.
0: E tra poco, caro professore, dopo questo suo intervento, che adesso prevede ancora un altro paio di domande, avremo con noi, lo dico per chi ci ascolta, anche Bianca Cimagalli, che è proprio una studentessa e laureanda in scienze della comunicazione, marketing e digital media presso l'Università LUMSA, che ha partecipato in prima linea a questo tipo di iniziativa. Però, professore, visto che lei comunque è docente in un corso che non parla solo di comunicazione, ma, come indica la stessa dicitura, oggi è necessario anche parlare di un galateo digitale. Che tipo di novità introduce questo termine? Cioè, perché siamo arrivati al punto di dover parlare di galateo digitale? Una delle riflessioni che molto spesso si fanno anche tra colleghi, amici, quando si riceve un messaggio, no? È il famoso pollice in su, che diventa talvolta, come dice qualcuno, passivo-aggressivo. Che cosa vuol dire questo pollice in su, professore?
1: Sì, diciamo, noi generazione precedente lo utilizzavamo come il like, quindi come ok, come un ok particolarmente positivo. La generazione Z invece lo vede come un simbolo, come lei stesso diceva, passivo-aggressivo, quindi quasi come un simbolo di chiusura nella conversazione. Questo ci fa capire, che poi è quello che un po' svela anche la nostra indagine, le differenze generazionali nell'utilizzo di simboli e quindi di emoji. Per esempio, la generazione Z, uno degli elementi anche che è emerso, è che utilizza il teschio, che quindi è un simbolo macabro legato alla morte, come simbolo della risata, per dire mi fai morire da ridere. E quindi questa è una novità generazionale, nel senso che noi non l'avremmo utilizzato in questa chiave.
0: Decisamente no, professore.
1: Vedere, infatti, quindi è interessante vedere come potendo utilizzare gli stessi simboli, generazioni diverse intendono quei simboli in modo differente.
0: Ma quindi è vero che avete...
1: che nasce per...
0: prego, prego.
1: Un codice che nasce per essere universale, perché le emoji nascono proprio, a differenza di quelli che sono i codici alfabetici, per essere universali. Poi invece non lo sono così tanto, perché poi ogni generazione utilizza questi codici in modo differente.
0: Prof, le dicevo, è vero che avete creato, o meglio, gli studenti hanno costruito in qualche modo una sorta di dizionario delle emoji di 100 immagini con tanto di nome che la identifica e con significato reale che gli stessi ragazzi studenti hanno attribuito a queste immagini? E se è consultabile per chi volesse, sì, diciamo, mettersi al passo con i tempi, tenersi al passo quantomeno?
1: Certo, sicuramente lo abbiamo fatto proprio per toccare con mano l'utilizzo da parte loro delle emoji, ma soprattutto per far sì che loro potessero a ogni emoji provare ad accostare un significato testuale. Cioè, se tu dovessi esprimere queste emoji con una parola, con una frase, che cosa andresti a dire? Quindi questo è poi abbiamo cercato di fare attraverso questo dizionario delle emoji.
0: Prof, io devo ringraziarla, starei con lei ancora per altri minuti, ma come preannunciato, tra poco, dopo un brano, avremo anche la testimonianza di una studentessa ormai laureanda, Bianca, che ci raggiungerà qui a Radio Vaticana con voi estate per dirci anche la sua sul fronte degli studenti. Dunque, per ora ringraziamo davvero per la partecipazione Edoardo Bellafiore, docente di linguistica e Galateo digitale presso l'Università LUMSA di Roma. Noi, caro professore, se ancora in linea, la salutiamo.
2: Sì.
0: Eccoci, grazie,
1: grazie
0: davvero,
1: a voi,
0: professore.
1: Un saluto a tutti.
0: A presto.
1: Grazie.
0: E noi ci prendiamo una pausa musicale che ci porta anche qui un po' avanti al passo con i tempi, con Kavinsky, Night Call e poi Bianca, la studentessa LUMSA, protagonista del rapporto sulle emoji.

0: 9.47, anche qui perdonatemi cari amici, ho una difficoltà infinita a interrompere questo brano di cui personalmente sono non un semplice fan ma un appassionato della prima ora, come d'altronde del suo autore, che oggi ho scelto di condividere con voi e con Bianca Cimagalli, che è una studentessa LUMSA già in linea con noi, e la saluto. Ben trovata Bianca.
1: Grazie, buongiorno, grazie per avermi invitato.
0: Buongiorno a te. Dicevo, ho scelto Kavinsky non per il semplice, o meglio per il quasi doveroso omaggio, visto che è scomparso proprio pochi giorni fa alla giovanissima età di neppure 60 anni, ma perché è un artista francese che delle immagini ha fatto un uso molto molto particolare, dunque ci sembrava l'occasione per ricordare un grande artista che ha fatto un uso anche delle immagini, anche di ciò che le immagini possono raccontare, far immaginare o anche fraintendere qualcuno, e fraintendersi si gioca anche sull'ambiguità. Lui lo ha fatto, noi invece oggi vogliamo continuare ad approfondire questa iniziativa realizzata dagli studenti dell'Università LUMSA, che offre in qualche modo uno sguardo sul nuovo alfabeto digitale della generazione Z. Lo ricordiamo ancora una volta, parliamo dei nati tra il 1997 ed il 2010. Bianca, come siete arrivati a convincere in qualche modo il professore con cui abbiamo appena interloquito, Edoardo Bellafiore, a darvi corda in qualche modo e fiducia per portare a termine questo tipo di iniziativa, che si è concretizzata anche con un vero e proprio dizionario delle emoji? Raccontaci tutto.
1: Sì, allora, l'idea è nata più che altro per la grande importanza che le emoji rivestono oggi, nel contesto digitale e non, nell'importanza delle immagini, quindi siamo sempre di più verso un tipo di comunicazione che in un certo senso dell'aspetto verbale e che tende sempre di più appunto un utilizzo di immagini, di video, di contenuti multimediali, insomma di diverso tipo. E le emoji sicuramente in questo hanno un ruolo molto importante, quindi somigliano un po' ai geroglifici che venivano utilizzati dagli egizi, e quindi sembra un po' un passo indietro in un certo senso nella comunicazione. E è stato interessante fare questo che in realtà è cominciato 2 anni fa, ma che ancora è stato portato avanti dal professore nel corso di questi 2 anni, e quindi anche per capire le nuove generazioni anche da un anno all'altro il modo in cui vengono utilizzate le emoji nella loro conversazione digitale quotidiana, come vengono interpretate, se possono esserci fraintendimenti o meno. E in questo è stato molto il risultato dell'intero progetto, che da un certo punto di vista è stato molto innovativo, perché ha creato il primo dizionario delle emoji, in cui appunto a ogni faccina corrisponde il significato testuale, come viene utilizzata, il nome specifico che le viene assegnato, e i risultati che indicano principalmente un grande uso delle emoji, ma in modo differente a seconda dell'età.
0: Bianca, quindi, perdonami, noi abbiamo un filo diretto con i nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo sul tema già da diversi minuti al 335 12 43 722. Non so se possiamo rivelare anzitutto la tua età, ma essendo ancora giovane presumo di sì, anche per capire un po' questa differenza tra generazioni. Quanti anni hai tu, Bianca?
1: Sì, io ho 22 anni.
0: 22, giovanissima davvero. C'è una nostra ascoltatrice che magari ha qualche anno in più che ci scrive sul tema: forse sbaglio, ma l'uso di emoji e foto scaricate dal web svuotano di contenuti i messaggi. In questi giorni, mettendomi in ascolto diverse interviste, ho notato che le espressioni, talvolta anche esagerate, siano comunque frutto di una comunicazione fatta di parole. In sostanza il messaggio è più articolato, l'ho riassunto spero in modo sufficientemente chiaro. Il messaggio è, con una semplice risposta di una emoji, una immagine anziché una parola, una frase nei messaggi, si può indebolire quella che è anche una vita che è inevitabilmente fatta di rapporti. Tu a 22 anni come rispondi a questa ascoltatrice e come vivi questo tipo di riflessione?
1: Allora, sicuramente è un tema molto complesso e che è emerso nella trattazione del progetto. Ci si chiede infatti se le emoji rappresentino un po', cioè portino un po' un impoverimento linguistico, oppure se in un certo modo la comunicazione. Personalmente credo che le emoji siano frutto dell'epoca in cui viviamo e quindi il fatto che siano nate rappresenta la necessità di rendere meno fredda la comunicazione che, se esclusivamente verbale, poteva risultare appunto più fredda, più distante, mentre con l'utilizzo delle emoji si tende a in certo senso la comunicazione, appunto, cercare di dare maggiore calore o di spiegare magari meglio determinati concetti. Ecco, sicuramente la sostituzione di alcune espressioni, di alcune parole con le emoji in un certo senso può portare un impoverimento linguistico, questo sicuramente. Però ecco, personalmente credo che sia un altro tipo di comunicazione, un'altra forma di comunicazione. Così come poi lo sono gli sticker e tanti altri utilizzi, insomma, del linguaggio digitale. Quindi ecco, sicuramente è un tema importante che è emerso dal progetto e su cui sarebbe invece interessante continuare la ricerca.
0: Grazie davvero allora a Bianca Cimagalli, studentessa, 22 anni, laureanda in scienze della comunicazione, marketing e digital media presso l'Università LUMSA. Grazie per essere stata in diretta con noi a Radio Vaticana. Con voi estate abbiamo parlato di emoji e generazione Z e abbiamo svelato quella che è un'indagine degli studenti della stessa LUMSA che ci ha raccontato, aperto le porte verso un nuovo alfabeto emotivo digitale dei giovani. Ringrazio anche Paola che continua a scriverci messaggi. Io dissento forse invece con immagini o emoji, vi aiutano a esprimere quello che con le parole a volte non si riesce a dire. Grazie Paola per il tuo messaggio, anzi era Filomena che ci scrive questo, Paola era il messaggio precedente. Oggi siamo andati un po' lunghi, 9.55 abbiamo già in sottofondo, grazie a Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro, una meravigliosa Bitter Sweet Symphony dei Verve, e allora ce l'ascoltiamo.

0: 9:57, Radio Vaticana con voi estate, ormai prossima alla chiusura, ma come avevamo annunciato in apertura di trasmissione, oggi ci sarebbe piaciuto parlare anche del ruolo degli inginocchiatoi nelle chiese e dunque dell'architettura che si cela dietro il posizionamento di questi oggetti e naturalmente del linguaggio del corpo liturgico. Abbiamo dunque un paio di minuti per dare il benvenuto, salutare e ringraziare anche per la pazienza Pio Daniele Mizzau, architetto che di chiese è piuttosto esperto. Ben trovato Pio Daniele, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Dunque, io mi scuso per il ritardo con cui ci siamo collegati, però volevo ricordare qualche elemento e anche il perché abbiamo scelto di parlare di questo tema oggi. A partire dal febbraio 24, quando fu donato a Papa Francesco un inginocchiatoio speciale costruito con il legno del barcone del naufragio di Cutro, destinato poi ad essere riprodotto per le diocesi italiane, ma l'inginocchiatoio è anche un arredo liturgico in legno che ha una lunga storia dal tardo medioevo fino ai giorni nostri. Abbiamo visto che anche Papa Leone in più occasioni ha scelto, anche inaspettatamente qualche volta, di inginocchiarsi. Da architetto Pio Daniele Mizzau, che tipo di scelte si compiono nelle chiese anche nello studiare il posizionamento di un oggetto che è ancora presente dopo tanti secoli?
1: Guarda, il tema è particolare, complesso e andrebbe semplificato e chiarificato, perché un luogo comune è le norme del Concilio Vaticano II avessero ispirato la rimozione dei banchi e degli inginocchiatoi dei banchi.
0: Pio Daniele Mizzau, perdonami, ma ti sentiamo un pochino a tratti. E allora facciamo così, se siamo d'accordo anche con la regia, ti salutiamo, ci scusiamo con te per questa brevità e ci torneremo sul tema, ma alle 9:59 e 10 secondi dobbiamo dare anche la linea al radiogiornale Flash. Dunque grazie architetto, ci torniamo e lo approfondiamo il tema perché merita. Grazie, a presto, Bittersweet Symphony, un saluto.
2: In Blu 2000, News.
3: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. In Medio Oriente, oggi a Jeddah prevista la firma di un patto di mutua difesa tra l'Arabia Saudita, la Turchia e il Pakistan. L'accordo arriva mentre i ribelli yemeniti Houthi hanno colpito in nottata il sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. Il presidente Trump dichiara a breve l'annuncio su Hormuz: la guerra finirà presto perché l'Iran non può resistere. Teheran lo deride, prima annuncia gli attacchi, poi li revoca. Thailandia, sono morte sei persone, 15 sono rimaste ferite nella sparatoria in una scuola nella zona della capitale thailandese di Bangkok. La polizia ha riportato anche che lo sparatore avrebbe ucciso anche i suoi due nonni utilizzando la pistola del nonno per uccidere le altre persone nella scuola. La procura di Siona ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Cramontana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. Fonti della Farnesina hanno fatto sapere che l'Italia ha già presentato ricorso. C'è una nuova fase parossistica sull'Etna, con una fontana di lava presente al cratere Voragine ed una nube eruttiva che si disperde in direzione sud-est, bloccato il traffico aereo dell'aeroporto di Catania fino a mezzogiorno. Funerali di Francesco Guccini, il cantautore che si è spento ieri a 86 anni nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano, si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni. A settembre ci sarà una cerimonia per ricordarlo. Allarme degli 007 spagnoli su Ceuta, il tantam su un nuovo assalto di migranti è credibile, forse anche prima di Ferragosto. Madrid ha già schierato 3.000 agenti e sale a 82 il bilancio dei morti. Sono attesi altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporali al nord. La tregua sarà comunque breve. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte 27 le città monitorate, oggi saranno 26 in rosso. Allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia. Il Po è ai livelli critici, ai minimi storici di altri fiumi e laghi. Europei di nuoto, impresa di Chiara Pellacani, la tuffatrice azzurra ha completato il suo Amplen d'Ori vincendo il 5° su 5 gare disputate ai campionati continentali di Parigi. Pellacani ha chiuso il cerchio in coppia con Elisa Pizzini vincendo la gara di sincro trampolino da 3 metri. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Cari amici, benvenuti all'ascolto da Rosario Tronnolone. Per tutta l'estate, quotidianamente, dai nostri archivi vi proponiamo...
1: Faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: Laura De Luca incontra Michelangelo Buonarroti. Michelangelo Buonarroti è Alessandro Rossi.
1: Maestro Michelangelo, è per me una grande emozione e un onore. A pochi passi di qui, la Cappella Sistina respira intatta nel suo splendore di secoli.
2: Tu sai che io preferiva lo scalpello al pennello?
1: Per giunta.
2: Tutta colpa del Bramante.
1: Merito, direi.
2: Insistette col Papa che mi affidasse l'opera di adornare la cappella. E in malafede, si intende. Sperava che io rifiutassi la commessa affinché il Papa si sdegnasse per sempre con me.
1: Così diabolico.
2: O che io accettassi tanta prova non confacente alla mia natura di statuario e poi l'abbandonassi per incapacità o disperazione. O ancora che la portassi a termine in maniera imperfetta, scontentando gli intenditori e il pontefice stesso.
1: Insomma, proprio un bell'ambientino, eh?
2: Mi voleva o vinto o scornato.
1: E allora ebbe quanto si meritava. Lei stupì il mondo, maestro, e a distanza di 5 secoli ancora continua a stupirlo.
2: Forse. Ma in fondo Bramante aveva ragione. Mi conosceva bene. Io non fui tanto pittore quanto scultore.
1: Vuol dire che non è soddisfatto del risultato raggiunto lì in Sistina?
2: E che cos'è un risultato? È sudore rappreso. Solo un affresco destinato a sgretolarsi. Polvere di cuore. Promessa di dissoluzione. Ma il sudore non basta mai a cavar fuori l'essere. L'essere continua a dormire, profondo, nascosto nel suo guscio. Un risultato è solo una piccola morte.
1: Sa che lei parla quasi come uno di noi moderni.
2: I risultati non mi assomigliano. Acquetano il respiro, lo distendono nel sollievo del già fatto. Io sogno di graffiare l'universo, invece. Io voglio cavalcare il domani, anche se è un marmo che non si modella mai, che il futuro respinge qualsiasi scalpello.
1: Ma sono proprio l'ostinazione e la preveggenza degli artisti a tratteggiare ciò che sarà.
2: Immagini tu a prezzo di quale fatica?
1: Lei, maestro, sta proprio descrivendo la modernità, questa perenne inquietudine.
2: Questa mai sazia ricerca. Modernità?
1: Mi sembra di capire che la Sistina lei la dipinse per rabbia, per scommessa. Anche questo, sai, in un certo senso è molto moderno.
2: Dipinsi per non poter scolpire. Quasi un ripiego, un obbligo, un accomodamento.
1: In effetti quelle sue pitture paiono sculture nelle 2 dimensioni.
2: Io appresi a scolpire nel colore, non soltanto nel marmo.
1: Ecco, il colore. Volevo proprio iniziare col chiederle del colore, più che del marmo.
2: Ma fu la polvere di marmo che io succhiai insieme al latte.
1: Sì, sì, lo so, tuttavia.
2: Chiedimi del marmo.
1: Vabbè, glielo chiederò, ma adesso mi parli del colore. I nostri tempi, lei non sa, sono così grigi. E questa città a volte si rannuvola in una pigrizia tetra, in un'accidia fuligginosa.
2: Il colore mi inquieta, mi tormenta. Io non riuscivo a domarlo, quasi neppure a vederlo nel suo fragile mutare.
1: Davvero si stenta a crederci, sa?
2: Da principio era la tecnica a sfuggirmi. A bottega di Mastro Domenico Ghirlandaio mi provai con pennelli e colori, ma non tanto da eccellere come quando io brandiva mazzuolo e scalpello. Quel che il Bramante ben sapeva. Ma ci volle altro per piegarmi.
1: Fu allora che chiamò i suoi vecchi amici in soccorso?
2: Scesero da Firenze a bella posta, anime belle. Erano tanto più provetti di me nel mescolar pigmenti e sciogliere terre.
1: E dunque vennero volentieri.
2: Offersi come acconto ben 20 ducati. E sapevano che si sarebbero fatti onore nella cappella del Vicario di Cristo.
1: Se non che ci risulta, lei non fu affatto contento della loro collaborazione.
2: Mea culpa. Dovevo saperlo. Erano poco più che modesti dipintori.
1: Per questa ragione, un bel giorno all'improvviso li chiuse fuori?
2: È inesatto. Fui io a chiudermi dentro.
1: Dentro la Sistina, rifiutando da allora in poi l'aiuto di chi che sia.
2: Accettai quello di Dio. E di per poco. Le imprese gigantesche si misurano in complici e in tormenti. Le anime belle e le loro buone volontà non bastano. L'altezza vuole essere profonda, oltre che alta. L'altezza non è che abisso capovolto.
1: E così neppure li congedò quei poveri modesti dipintori. Li mise semplicemente alla porta.
2: Non avevo la faccia giusta per congedarli. E l'animo, ancor meno.
1: Aveva almeno imparato da sé ciò che doveva. Aveva almeno, rubato il mestiere.
2: La tecnica è il primo passo della profondità. Il suo purgatorio. Come un umile artigiano, io scendeva nei carmini, nei turchini, nei verdi, per risalire a non so dove.
1: Ecco, mi parli ancora di questo colore, del suo umile purgatorio. Gliel'ho già detto, questi nostri tempi sono così grigi. E la tecnica per noi è una farfalla senza più ali.
2: Forse siete voi a non avere più ali.
1: Che ne sa?

0: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
1: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
2: Sulle note delicate di Sicily di Pino Daniele e Chic Corea, la voce calda di José Rallo ci accompagna in un viaggio che è già emozione. Un approdo in una Sicilia che non è solo isola, ma un vero continente vitivinicolo. Donna Fugata custodisce questa terra con 5 cantine disseminate da occidente a oriente, dai suoli abbracciati dalle onde fino alle pendici austere dell'Etna. Qui, in 452 ettari di vigneto che raccontano 10 varietà autoctone, si coltiva la ricchezza della diversità, si proteggono i suoi colori, si valorizza la sua anima. Un'azienda che segue l'intera filiera, dalla nascita del grappolo al calice, che viaggia in 60 paesi del mondo portando con sé un frammento di Sicilia. Ma prima di proseguire il nostro cammino tra queste vigne meravigliose, fermiamoci un istante. Da dove nasce questo nome così evocativo, Donna Fugata? Quale storia racchiude?
3: È un nome forte, un nome fortunato. E i miei genitori cercavano un nome che potesse raccontare una Sicilia bella, una Sicilia che già era stata apprezzata dal mondo, no? E quindi Donna Fugata, che è un nome di fantasia dato da Tomasi di Lampedusa alla sua tenuta più bella, il palazzo di Donna Fugata, le terre di Donna Fugata, questo nome sta a significare che in questa tenuta aveva trovato rifugio una donna. Quindi Donna Fugata, donna in fuga. Maria Carolina, moglie di Ferdinando IV di Borbone, si era rifugiata a Palermo e aveva dovuto spostarsi nelle terre del Gattopardo, nel palazzo di Donna Fugata. Mia mamma pensò subito a questo nome e in qualche modo questo nome rappresentava anche lei, perché la mia mamma era un'insegnante di inglese che aveva ereditato da un giorno all'altro un vigneto e aveva cambiato vita. E dopo 10 anni ed essere diventata, diciamo, una pioniera della viticoltura di qualità in Sicilia, con suo marito Giacomo, mio padre Giacomo, decide di fondare un nuovo business, una nuova azienda volta a rinnovare un po' lo stile del vino siciliano.
2: Donna Fugata porta nel suo DNA una profonda cura per l'ambiente e il territorio. Da oltre 30 anni José e la famiglia coltivano un'idea di sostenibilità concreta, fatta di gesti quotidiani e scelte lungimiranti, dalle buone pratiche in vigneto alla delicatezza del lavoro in cantina, dal rispetto del paesaggio al sostegno della cultura e delle comunità che abitano questa terra. Un percorso che non è solo aziendale, ma etico e che contribuisce in modo tangibile al raggiungimento di 9 dei Sustainable Development Goals, gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile. Un grande patto mondiale siglato nel 2015 da tutte le Nazioni Unite che punta a costruire un futuro capace di coniugare prosperità e pace, protezione del pianeta e dignità per ogni persona. Ed è proprio in questo respiro che Donna Fugata riconosce la propria missione.
3: Io faccio risalire un po' la nostra attrazione, la nostra volontà di fare sostenibilità al 1989, quando siamo arrivati a Pantelleria. Pantelleria è un contesto di viticoltura eroica, si coltiva sulle terrazze, si coltiva un alberello pantesco che è bassissimo, c'è tanto lavoro manuale. A cosa serve? A fare uva di grande qualità, ma a tutelare anche un paesaggio. Lì è iniziata, secondo me, la nostra esperienza per una sostenibilità sempre più impegnata. E poi un altro momento, direi, chiave, quello del 2001, in cui abbiamo realizzato il primo impianto fotovoltaico per poter produrre energia pulita e in questa maniera compensare i consumi di energia che in una terra un po' calda servono per fare dei vini di qualità. Ed è stato molto importante portare avanti delle pratiche in vigna. Noi non usiamo più gli erbicidi della chimica, lavoriamo a mano. Il diserbo viene fatto a mano, meccanicamente. Non utilizziamo più fertilizzanti di origine chimica, ma solo fertilizzanti di origine organica. Quindi dico, si possono fare tante cose per essere più sostenibili, per far crescere le proprie imprese nella cultura della sostenibilità.
4: Ci colleghiamo con la chiesa madre Santa Maria delle Stelle di Comiso per trasmettere la Santa Messa.

0: preghiamo. Mostra la tua continua benevolenza, Padre, e assisti il tuo popolo che ti riconosce creatore e guida, rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Naum. Ecco, sui monti passi d'un messaggero che annuncia la pace. Celebra le tue feste, Giuda, sciogli i tuoi voti, poiché il malvagio non passerà più su di te, egli è del tutto annientato. Infatti il Signore restaura il vanto di Giacobbe, rinnova il vanto di Israele, anche se i briganti li hanno depredati e saccheggiano i loro tralci. Guai alla città sanguinaria, piena di menzogne, colma di rapine, che non cessa di depredare. Sibilo di frusta, fracasso di ruote, scalpitio di cavalli, cigolio di carri, cavalieri incalzanti, lampeggiare di spade, scintillare di lance, ferite in quantità, cumuli di morte, cadaveri senza fine, si inciampa nei cadaveri. Ti getterò addosso immondizie, ti svergognerò, ti esporrò all'udibrio. Allora chiunque ti vedrà fuggirà da te e dirà: Ninive è distrutta, chi la compiangerà? Dove cercherò chi la consoli? Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Salvaci Signore e donaci la vita.
2: Salvaci Signore e donaci la vita.
3: Sì, vicino è il giorno della loro rovina e il loro destino si affretta a venire, perché il Signore farà giustizia al suo popolo e dei suoi servi avrà compassione. Salvaci Signore e donaci la vita. Ora vedete che io lo sono e nessun altro è Dio accanto a me. Sono io che do la morte e faccio vivere, io percuoto e io guarisco. Salvaci Signore e donaci la vita. Quando avrò affilato la folgore della mia spada e la mia mano inizierà il giudizio, farò vendetta dei miei avversari, ripagherò i miei nemici. Salvaci Signore e donaci la vita.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. In verità, io vi dico, vi sono alcuni tra i presenti che non moriranno prima di aver visto venire il Figlio dell'uomo con il suo regno. Parola del Signore.

Gesù disse ai suoi discepoli. Intanto bisogna capire chi è il discepolo. Il discepolo è colui che vuole seguire il Signore. Il discepolo è il battezzato. Ecco, oggi cade a pennello che c'è il battesimo di Mattia, e quindi Mattia inizierà a essere un discepolo del Signore. Ecco, perché inizierà da oggi a seguire il Signore. E allora il discepolo è colui che segue il Signore, che vuole seguire il Signore. E il discepolo deve fare qualcosa in particolare per seguire veramente il Signore. In modo particolare deve fare due cose. Deve rinnegare se stesso e prendere la croce, la propria croce, e seguire il Signore. Allora, rinnegare se stessi che cosa significa? Non è qualcosa di negativo. Rinnegare se stessi significa dirsi, sapersi dire alcuni no. Ecco, quando noi iniziamo a saperci dire dei no, noi stiamo rinnegando noi stessi. E quindi è qualcosa di positivo, perché significa dirsi dei no ad esempio a dei vizi. Io mi dico dei no. So, mi piacerebbe fare questa cosa, mi piacerebbe bere, ma so che bere mi fa male. E quindi io mi devo dire dei no. Devo dire di no a questo vizio. Vorrei avere tanti soldi e quasi quasi mi verrebbe da fare una rapina. Ma so che questa rapina io non la posso fare. Mi devo dire dei no. Questi sono dei no un po' più eclatanti, ma ci sono anche dei no più comuni. Quindi il rinnegare se stesso è il riuscire a dirsi dei no. Allora questo dobbiamo chiedere al Signore se vogliamo essere veramente dei Suoi discepoli. Dobbiamo imparare a dirci dei no. E poi, ecco, prendere la propria croce e seguirlo. La croce, ecco, non dobbiamo vederla la croce come qualcosa di negativo. Noi purtroppo quando pensiamo alla croce pensiamo a qualcosa di negativo. Quante volte diciamo mi è arrivata questa croce, oppure mi schinava sa croce. E la croce sappiamo che è vita, quindi la croce non è qualcosa di negativo, anzi la croce è qualcosa di positivo, perché la croce è vita, la croce è amore. E allora prendere la propria croce e seguirlo significa accettare le proprie situazioni, le situazioni che la vita ci mette dinanzi, accettarle, farle nostre e seguire il Signore. Questo è il saper prendere la propria croce e seguire il Signore. E allora, ecco, se vogliamo essere discepoli, veri discepoli del Signore, e noi che siamo cristiani, in quanto siamo tutti battezzati, se noi vogliamo essere veramente dei veri cristiani, noi dobbiamo rinnegare noi stessi, quindi imparare a dirci dei no. Mi piacerebbe questo, ma so che fa male a me, alla mia salute, al mio spirito, alla mia anima, e quindi non lo posso fare, non lo devo fare, perché è qualcosa di negativo e quindi non lo posso fare, mi devo dire dei no, devo saper dire dei no, quindi saper dire di non rinunciare a se stesso, rinnegare se stessi e prendere la propria croce, cioè accettare le situazioni che la vita mi mette dinanzi e portarle con il Signore, seguirlo, ecco, seguire il Signore, portarle queste situazioni, portarle con il Signore. Questo deve fare il vero discepolo, questo deve fare il vero battezzato. E noi questo ci auguriamo tutti, e lo auguriamo al piccolo Mattia, che oggi inizia il suo cammino di discepolo, inizia, potremmo dire, il suo discepolato. Ecco, che possa nella vita saper rinnegare se stesso, cioè dirsi dei no. Certo, questo dovete essere bravi anche la famiglia, i genitori, i padrini ad insegnarlo. E poi, ecco, accettare le situazioni che la vita gli metterà dinanzi. Questo ce lo auguriamo tutti, e lo auguriamo al piccolo Mattia, se vogliamo essere veramente dei suoi discepoli.

0: Ci mettiamo in piedi. Fratelli e sorelle carissimi, invochiamo la misericordia di Cristo nostro Signore per questo bambino chiamato alla grazia del battesimo, per i suoi genitori, per il padrino e la madrina e per tutti i battezzati. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci Signore.
1: Ascoltaci Signore.
2: Perché questo bambino sia illuminato dal mistero della tua morte e risurrezione e rinasca a nuova vita e sia incorporato alla tua Santa Chiesa, noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
2: Perché con la grazia del battesimo e della confermazione diventi fedele discepolo e testimone del tuo Vangelo, noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
2: Perché da te guidato cammini in santità di vita e giunga alla vita eterna, noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
2: Perché i suoi genitori, il padrino e la madrina, diano a lui con il tuo aiuto una chiara testimonianza di fede, noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
2: Perché tu custodisca sempre nel tuo amore la sua famiglia, noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
2: Perché tu ravvivi in noi la grazia del battesimo, noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore. E ora invochiamo l'aiuto e la protezione dei santi per il piccolo Mattia. Ecco, e chiediamo che Mattia possa nella vita farsi sempre più santo, possa far germogliare quel seme di santità che attraverso il battesimo verrà seminato in lui come in ognuno di noi. Santa Maria, Madre di Dio, San Giovanni Battista, San Giuseppe, Santi Pietro e Paolo, San Mattia, San Biagio, San Carlo Acutis, santi tutti di Dio. Dio onnipotente ed eterno, tu hai mandato nel mondo il tuo Figlio per distruggere il potere di Satana, spirito del male, e trasferire l'uomo dalle tenebre nel tuo regno di luce infinita. Umilmente ti preghiamo, libera questo bambino dal peccato originale e consacralo tempio della tua gloria, dimora dello Spirito Santo, per Cristo nostro Signore.

0: Mattia, ti ungo con l'olio, segno di salvezza, ti fortifichi con la sua potenza Cristo Salvatore che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Oh, mi dà mia mancata.

Cari genitori, padrino e madrina, il bambino che voi presentate sta per ricevere il battesimo. Nel suo amore Dio gli darà una vita nuova e rinascerà dall'acqua e dallo Spirito Santo. A voi il compito di educarlo nella fede perché la vita divina che riceve in dono sia preservata dal peccato e cresca di giorno in giorno. Se dunque in forza della vostra fede siete pronti ad assumervi questo impegno, memori delle promesse del vostro battesimo, rinunciate al peccato e fate la vostra professione di fede in Cristo Gesù e la fede della Chiesa nella quale il vostro figlio viene battezzato. Pertanto vi chiedo, rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni? Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti, siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna? Insieme. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen.

0: fatto. Fratelli e sorelle carissimi, preghiamo Dio Padre Onnipotente perché questo bambino rinasca alla nuova vita dall'acqua e dallo Spirito Santo. Diciamo insieme: gloria a te, o Signore.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Benedetto sei tu, Dio Padre Onnipotente, hai creato l'acqua che purifica e dà vita, preghiamo. Benedetto sei tu, Dio unico Figlio Gesù Cristo, hai versato dal tuo fianco acqua e sangue perché dalla tua morte e resurrezione nascesse la Chiesa, preghiamo. Benedetto sei tu, Dio Spirito Santo, hai consacrato il Cristo nel battesimo del Giordano perché noi tutti fossimo in te battezzati, preghiamo. Per il mistero di quest'acqua santificata dal tuo Spirito fa rinascere a vita nuova questo bambino che tu chiami al battesimo nella fede della Chiesa perché abbia la vita eterna, per Cristo nostro Signore. Chiedo ai genitori e ai padrini. Volete dunque che Mattia riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato?
2: Al contrario. A tale ruggiero.
0: Mattia, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

0: Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ti ha liberato dal peccato e ti ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo. Unendoti al suo popolo, egli stesso ti consacra con il crisma di salvezza, perché inserito in Cristo, sacerdote, re e profeta, sia sempre membro del suo corpo per la vita eterna. Amen.
1: Poi nel passeggino c'è una cappa.

0: 操作コメントってことで。
1: Ricevete la luce di Cristo. A voi genitori, a voi padrino e madrina, è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che il vostro bambino, illuminato da Cristo, viva sempre come figlio della luce e, perseverando nella fede, vada incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Il Signore Gesù, che fece udire i sordi e parlare i muti, ti conceda di ascoltare presto la sua parola e di professare la tua fede. Lode e gloria di Dio Padre. Amen.
0: No, non c'è niente. Auguri.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, allode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Santifico, Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il
0: Spirito. In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua resurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche di Mattia, che oggi hai liberato dal peccato e rigenerato dall'acqua e dallo Spirito Santo, tu che l'hai inserito come membro vivo nel corpo di Cristo, scrivi il suo nome nel libro della vita. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Immacolata e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Biagio e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, anche a nome del piccolo Mattia che ora è realmente figlio di Dio, tutti insieme diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace scambiamoci un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono meno che ti pare la presenza, ma di soltanto una parola che Dio si è salvato.

0: Preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, o Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto, per Cristo nostro Signore. Amen. Invito i genitori del piccolo Mattia a mettersi davanti all'altare. Il Signore sia con voi. Inchinate il capo per la benedizione. Dio onnipotente, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine Maria ha dato alle madri cristiane la lieta speranza della vita eterna per i loro figli, benedica la mamma di Mattia qui presente e, come ora è riconoscente per il dono della maternità, così con il Figlio viva sempre il rendimento di grazie. In Cristo Gesù, nostro Signore. Dio onnipotente, che dona la vita nel tempo e nell'eternità, benedica il papà di Mattia, insieme con la sua sposa sia per il figlio il primo testimone della fede, con la parola e con l'esempio, in Cristo Gesù, nostro Signore. Dio onnipotente, che ci ha fatto rinascere alla vita nuova dall'acqua e dallo Spirito Santo, benedica voi tutti, perché sempre e dovunque siate membra vive del suo popolo, in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. E vi doni la sua pace, Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
1: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
2: Sulle note delicate di Sicily di Pino Daniele e Chic Corea, la voce calda di José Rallo ci accompagna in un viaggio che è già emozione. Un approdo in una Sicilia che non è solo isola, ma un vero continente vitivinicolo. Donna Fugata custodisce questa terra con 5 cantine disseminate da occidente a oriente, dai suoli abbracciati dalle onde fino alle pendici austere dell'Etna. Qui, in 452 ettari di vigneto che raccontano 10 varietà autoctone, si coltiva la ricchezza della diversità, si proteggono i suoi colori, si valorizza la sua anima. Un'azienda che segue l'intera filiera, dalla nascita del grappolo al calice, che viaggia in 60 paesi del mondo portando con sé un frammento di Sicilia. Ma prima di proseguire il nostro cammino tra queste vigne meravigliose, fermiamoci un istante. Da dove nasce questo nome così evocativo, Donna Fugata? Quale storia racchiude?
3: È un nome forte, un nome fortunato. E i miei genitori cercavano un nome che potesse raccontare una Sicilia bella, una Sicilia che già era stata apprezzata dal mondo, no? E quindi Donna Fugata, che è un nome di fantasia dato da Tomasi di Lampedusa alla sua tenuta più bella, il palazzo di Donna Fugata, le terre di Donna Fugata, questo nome sta a significare che in questa tenuta aveva trovato rifugio una donna. Quindi Donna Fugata, donna in fuga. Maria Carolina, moglie di Ferdinando IV di Borbone, si era rifugiata a Palermo e aveva dovuto spostarsi nelle terre del Gattopardo, nel palazzo di Donna Fugata. Mia mamma pensò subito a questo nome e in qualche modo questo nome rappresentava anche lei, perché la mia mamma era un'insegnante di inglese che aveva ereditato da un giorno all'altro un vigneto e aveva cambiato vita. E dopo 10 anni ed essere diventata, diciamo, una pioniera della viticoltura di qualità in Sicilia, con suo marito Giacomo, mio padre Giacomo, decide di fondare un nuovo business, una nuova azienda volta a rinnovare un po' lo stile del vino siciliano.
2: Donna Fugata porta nel suo DNA una profonda cura per l'ambiente e il territorio. Da oltre 30 anni José e la famiglia coltivano un'idea di sostenibilità concreta, fatta di gesti quotidiani e scelte lungimiranti, dalle buone pratiche in vigneto alla delicatezza del lavoro in cantina, dal rispetto del paesaggio al sostegno della cultura e delle comunità che abitano questa terra. Un percorso che non è solo aziendale, ma etico e che contribuisce in modo tangibile al raggiungimento di 9 dei Sustainable Development Goals, gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile. Un grande patto mondiale siglato nel 2015 da tutte le Nazioni Unite che punta a costruire un futuro capace di coniugare prosperità e pace, protezione del pianeta e dignità per ogni persona. Ed è proprio in questo respiro che Donna Fugata riconosce la propria missione.
3: Io faccio risalire un po' la nostra attrazione, la nostra volontà di fare sostenibilità al 1989, quando siamo arrivati a Pantelleria. Pantelleria è un contesto di viticoltura eroica, si coltiva sulle terrazze, si coltiva un alberello pantesco che è bassissimo, c'è tanto lavoro manuale. A cosa serve? A fare uva di grande qualità, ma a tutelare anche un paesaggio. Lì è iniziata, secondo me, la nostra esperienza per una sostenibilità sempre più impegnata. E poi un altro momento, direi, chiave, quello del 2001, in cui abbiamo realizzato il primo impianto fotovoltaico per poter produrre energia pulita e in questa maniera compensare i consumi di energia che in una terra un po' calda servono per fare dei vini di qualità. Ed è stato molto importante portare avanti delle pratiche in vigna. Noi non usiamo più gli erbicidi della chimica, lavoriamo a mano, il diserbo viene fatto a mano meccanicamente, non utilizziamo più fertilizzanti di origine chimica, ma solo fertilizzanti di origine organica. Quindi dico, si

0: possono fare tante cose per essere più sostenibili, per far crescere le proprie imprese nella cultura della sostenibilità, che è ambientale, ma anche con un impatto sul territorio e con un impatto anche sulle persone che lavorano all'interno dell'azienda.
1: Agrinet for Tech.
2: La nostra visita fa tappa alla splendida tenuta di Contessa Entellina, nel cuore della Sicilia occidentale, dove ci immergiamo in un paesaggio in cui il clima mediterraneo, estati asciutte, venti costanti e forti escursioni termiche, scolpisce la qualità delle uve con aromi inconfondibili. È qui, tra i filari, che incontriamo Giuseppe Milano, agronomo aziendale. Con un palmare in mano, vicino a una speciale centralina, ci racconta come la tecnologia sia diventata una preziosa alleata nelle scelte quotidiane in vigneto. Parliamo di DDS, sistemi di supporto alle decisioni.
3: Questa è una, diciamo, centralina wireless, appunto senza fili, comunica con questa antenna con la nostra stazione base e ci dà informazioni dettagliate su quelle che sono i parametri agroclimatici all'interno della chioma del vigneto ogni quarto d'ora. Attraverso un algoritmo, un'intelligenza artificiale, quando le condizioni sono particolarmente predisponenti allo sviluppo di uno dei patogeni, in questo caso delle crittogame del vigneto, riusciamo a leggere degli alert sui nostri sistemi, che sono sia dei sistemi desk che anche dei sistemi mobili, e in qualunque posto, in qualunque momento, sappiamo che le condizioni sono particolarmente predisponenti allo sviluppo dei patogeni, delle crittogame del vigneto. Noi abbiamo dei protocolli di difesa che sono chiaramente programmati durante la stagione con un certo anticipo. Quando utilizzare per massimizzare l'efficacia e l'efficienza dei nostri protocolli di difesa lo concordiamo intanto, diciamo, con lo staff tecnico, quindi confrontandoci gli uni gli altri attraverso i sopralluoghi e gli accessi che facciamo in campo, ma con il supporto della tecnologia che ci aiuta appunto a trovare il momento migliore per iniziare a difendere le nostre produzioni.
2: A ben guardare, con l'occhio attento di chi sa osservare, tra i filari compaiono sempre più spesso piccoli dispositivi, alcuni sospesi tra i rami come delicati sentinelle d'aria, altri nascosti nel sottosuolo, silenziosi custodi dell'umidità e della vita delle radici. Sono strumenti ormai diventati parte integrante della vigna, preziosi alleati che affiancano l'uomo nella cura quotidiana delle uve in un dialogo costante tra natura e innovazione.
3: I sensori che tu vedi in questo momento sono un termoigrometro che misura appunto la temperatura e l'umidità all'interno della chioma. Questa è una foglia elettronica che simula appunto una foglia naturale per darci delle indicazioni sulla bagnatura fogliare, quindi della pagina superiore e della pagina inferiore della vite, particolarmente importante per riuscire a capire quanto la foglia sta bagnata e quindi essere efficaci contro la lotta alla peronospora, che è un fungo particolarmente virulento e particolarmente dannoso per la vite. Quello che non vedi invece è un sensore di terra, che è appunto nel sottosuolo, che ci dà delle indicazioni sulla temperatura del suolo e sull'umidità del suolo. La tecnologia ci aiuta nel mettere assieme più dati possibili, la capacità di discernimento di questi dati ci aiuta a prevenire quelli che sono i maggiori problemi del vigneto.
2: Dal campo alla cantina, il nostro viaggio tra i profumi della Sicilia ci conduce a Marsala, città resa celebre dagli inglesi per il suo vino liquoroso. Qui si trovano le cantine storiche di Donna Fugata, edificate nel 1851. In questi spazi tradizione e innovazione convivono armoniosamente. La vinificazione segue tecnologie che rispettano la natura dei mosti e dei vini, mentre gli affinamenti avvengono in acciaio, cemento o legno, a seconda delle esigenze produttive. Tra gli angoli più affascinanti c'è la barricaia sotterranea, scavata nella roccia di tufo. Un luogo intimo e silenzioso dove il legno respira e il vino matura nel suo ambiente ideale, con un consumo energetico naturalmente ottimizzato. Ed è proprio qui, avvolti dal profumo di legno e di uva, che incontriamo Antonio Rallo, fratello di José, agronomo, winemaker e anima tecnica dell'azienda.
4: In questa sala fondamentale ovviamente il controllo sia dell'umidità che della temperatura, ma anche del livello del vino dentro la singola barrique. Abbiamo oggi dei sensori che ci trasmettono ai nostri device, che sia un computer, che sia un telefonino, l'esatto livello del liquido del vino dentro la barrique, per poter quindi nel giusto tempo poi provvedere a ricolmare il recipiente. La barrique deve, noi diciamo, viaggiare sempre piena. Questo è fondamentale per ovviamente il processo di affinamento, perché avvenga bene e perché non ci siano delle ossidazioni, non ci siano in ogni caso delle trasformazioni non volute da noi produttori.
2: Nel solco dell'innovazione e del rispetto per l'ambiente, Donna Fugata è molto attenta ad utilizzare materiali sostenibili per il packaging delle bottiglie. Nel 2023 ha compiuto un gesto pionieristico. È stata la prima azienda al mondo ad adottare uno speciale tappo ottenuto dal riciclo di plastica raccolta nelle zone costiere, contribuendo così alla salvaguardia degli ecosistemi marini. I rifiuti raccolti nelle aree costiere più vulnerabili, come molte regioni dell'Asia tra le più colpite al mondo, sono definiti Ocean Bound Plastic, scarti destinati, in assenza di sistemi di raccolta adeguati, a finire quasi inevitabilmente in mare. Da soli possono rappresentare fino all'80% dell'inquinamento marino globale. Intercettare questi rifiuti prima che raggiungano l'oceano significa trasformare un problema in una risorsa.
4: Utilizziamo sia dei tappi naturali, quindi di sughero, da sugherete che sono state anche impiantate grazie al lavoro che ha fatto la nostra associazione di produttori, come pure dei tappi che sono sintetici, sì, ma è plastica vegetale. Quindi l'origine è vegetale, così come adesso l'ultimo nato negli ultimi anni è questo tappo che si chiama Nomacork Ocean, che viene fatto con la raccolta della plastica dagli oceani. Sappiamo tutti che purtroppo uno dei grandi problemi dei nostri mari è la quantità di plastica che poi purtroppo viene ingerita anche dai pesci e quindi da noi. E questo è un piccolo, oggi che speriamo diventi sempre più grande, modo per togliere la plastica dagli oceani, riutilizzarla in questo caso in un tappo per una bottiglia di vino.
2: Dal tappo alla bottiglia, Antonio ci ricorda che la sostenibilità vive anche nei gesti più piccoli, quelli che spesso passano inosservati ma che fanno la differenza. Scelte rese possibili grazie alle tecnologie messe oggi a disposizione dei viticoltori, strumenti che guidano, ottimizzano, proteggono. Tra queste buone pratiche c'è anche il riciclo del vetro, un impegno costante che chiude il cerchio della responsabilità e dà continuità al dialogo tra innovazione e rispetto per l'ambiente.
4: Beh, il vetro qui siamo fortunatissimi, perché abbiamo una vetreria a soltanto 5 km, quindi davvero a chilometro zero, raccoglie gli scarti di vetro, quindi tutto il rottame di vetro che viene prodotto dalle città vicine, e ha fatto un progetto incredibile per cui siamo passati da bottiglie che pesavano più di 500 grammi a bottiglie che ne pesano 410, a bottiglie che addirittura adesso ne pesano 360, tecnicamente perfette, molto più leggere da trasportare, meno costose, quindi minore impatto energetico per la produzione, perché ovviamente dobbiamo sciogliere una quantità di sabbia, ovvero in questo caso di rottame di vetro, sicuramente inferiore, perché la bottiglia è fino a oltre il 25% più leggera.
1: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
2: Ci spostiamo ora all'estremo opposto dell'isola, risalendo le pendici del versante nord della montagna. Per la popolazione locale l'Etna non è solo un vulcano, è una presenza femminile, potente ed eterna, una donna capace di dettare i ritmi della viticoltura e più in generale della vita di chi abita queste terre. Siamo in un territorio di montagna dove i vigneti si arrampicano tra i 700 e i 1000 metri di altitudine. Su 33 ettari suddivisi in 8 contrade nascono vini dal carattere insieme vulcanico e mediterraneo, un paesaggio unico al mondo, colpito dal fuoco e custodito dall'uomo, tanto prezioso da essere riconosciuto e tutelato anche dall'UNESCO. È qui che ci accoglie Salvatore Giuffrida, agronomo aziendale.
5: Come tutti i contesti vulcanici, le eruzioni danno origine a terreni sabbiosi, quindi con una porosità enorme, che consente più che chimicamente, fisicamente, un grande sviluppo delle radici, poiché la porosità consente all'aria e all'ossigeno di circolare anche negli orizzonti molto profondi. Questo consente alla pianta di esplorare meglio il terreno e quindi di esprimersi con una vigoria e una potenza e una forza assolutamente sconosciuta a un terreno argilloso.
2: Ma quali sono le tecniche di coltivazione in un luogo così straordinario e complesso? Qui l'intervento dell'uomo è misurato, rispettoso, calibrato sulle esigenze di una montagna viva. Si adottano tecnologie moderne, certo, ma non sempre la risposta sta nell'innovazione spinta. A volte, paradossalmente, è lo studio approfondito a riportare al passato, a quelle pratiche antiche che si rivelano ancora oggi le più adatte per custodire un territorio tanto fragile quanto generoso.
5: L'Etna è un contesto molto complicato perché il ciclo è molto lungo. È un contesto ovviamente più piovoso, più freddo, e quindi le condizioni sono un po' più difficili. Col tempo abbiamo imparato a lavorare meno i terreni, lasciare un inerbimento maggiore per avere anche una qualità della microfauna e della microflora del suolo maggiore, e anche sulla pianta, sul verde della pianta, abbiamo imparato a gestirla lasciandolo un po' esprimere nell'annata. Ti faccio un solo esempio: la cimatura, che è una pratica che si può adottare, che serve per contenere la vegetazione nuova della vite, può mettere in stress la pianta perché la fa ripartire in vegetazione, quindi in annate siccitose può essere controproducente, perché la pianta si siede, diciamo noi, si ferma, quindi la maturazione si blocca. Abbiamo imparato a non toccare, cioè lasciare che la pianta si regoli da sola nel suo modo di vegetare. E se ci pensi è anche una cosa logica, perché le piante in natura non si cimano da sole, ma emettono la giusta quantità di foglie e giusta quantità di uva in funzione di quello che è l'annata, di quanto piove, se fa freddo, se fa caldo. Ci siamo limitati a osservare meglio e forse a rispettarla di più.
1: Agrinet for Tech.
6: Un posto ci sarà per essere felici, cantare a squarciagola e dirci tutto quello

0: nuova. E così via.
1: E mentre le ultime note si dissolvono, ci ricordiamo che Donna Fugata è molto più di un vino. È un modo di essere, un incontro tra regole e creatività, emozione e tecnica. Da questa filosofia nasce il progetto di José, che fonde vino e musica in un'esperienza multisensoriale, dove ogni degustazione si trasforma in un ricordo indelebile. José, appassionata di jazz e musica brasiliana, ha dato vita a degustazioni originali e coinvolgenti. Produttrice e voce solista, abbina a ciascun vino un brano musicale, calibrando ritmi e melodie per accompagnare le sensazioni della degustazione, come a dire che ogni vino ha la propria canzone.
0: La melodia, il ritmo di una canzone racconta il ritmo di quel vino, perché la degustazione è una cosa dinamica. Hai un primo impatto, hai un primo sapore, hai una persistenza gustativa, hai l'olfatto, quindi è una cosa armonica, sensazioni armoniche, così come la musica che è armonica, si sposano due armonie, quindi l'esperienza diventa indimenticabile.
1: Ma la creatività di José non si limita alla musica. L'arte permea l'azienda anche in altri ambiti, come quello delle etichette d'autore. Ogni bottiglia diventa un piccolo capolavoro in cui il vino incontra l'immagine scelta per raccontarne l'anima. Sul Vulcano Rosso, quello che José ci fa assaggiare, campeggia una dea, simbolo di vulcano incarnato in figura femminile. I colori intensi, rosso, giallo e nero, richiamano le tonalità del vulcano attivo più alto d'Europa. È una dichiarazione d'amore per un vino fragrante ed elegante, capace di trasmettere tutta l'energia e la forza di un territorio unico, sospeso al centro del Mediterraneo.
0: Noi parliamo anche di esperienze multisensoriali, quindi su questo punto delle etichette artistiche sono effettivamente delle etichette d'autore, un illustratore conosciuto, splendido, italiano, con il quale lavoriamo da 30 anni. E sono etichette che raccontano la personalità del vino, quindi danno qualche informazione in più al consumatore che trova l'etichetta sullo scaffale e vuole saperne un po' di più. Questo è l'Etna, quindi ti racconto che è un Etna quasi in eruzione, quindi un vino che sarà comunque con una sua dinamicità, no? Un vino con una sua vivacità. E poi raccontano anche il territorio. Quindi passiamo dalla personalità del vino al territorio, tutto in una piccola etichetta che ti può incantare, stupire. Questo è un po' il nostro scopo.
1: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire meglio cosa sono i DSS e come possono aiutare il lavoro di Donna Fugata.
2: Immagina un vigneto sull'Etna, dove il clima cambia rapidamente e il terreno vulcanico richiede grande attenzione. Qui entrano in gioco i DSS, sistemi di supporto alle decisioni, che raccolgono dati da sensori diffusi tra i filari. Umidità del suolo, temperatura, irraggiamento solare, venti e persino segnali che indicano eventuali attacchi di funghi o insetti. Il sistema elabora queste informazioni, insieme a previsioni meteo e modelli agronomici, trasformandole in indicazioni pratiche per l'agronomo. Quando irrigare e in quale quantità? Come prevenire malattie come oïdio e peronospora riducendo l'uso di pesticidi? Il momento migliore per la raccolta per ottenere uve con il giusto equilibrio tra zuccheri, acidità e aromi. Nei vigneti di Donna Fugata, questa tecnologia diventa un alleato silenzioso che permette di intervenire con precisione, rispettando il ritmo della natura. Tra terrazzamenti di pietra lavica e filari sospesi tra cielo e vulcano, i DSS rendono il lavoro in vigna più sostenibile, riducono gli sprechi e migliorano la qualità del raccolto. Ogni decisione diventa così un atto di cura, frutto del dialogo armonioso tra esperienza umana, conoscenza agronomica e innovazione digitale.
3: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
4: Radio Caris in blu si collega con Radio Vaticana.
5: L'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
6: A Ancora un buongiorno.
7: According to the Houthi run,
8: le pape qui a
9: in Pantheon, in
10: semblance do
11: sono. La maniera restita.
12: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
13: Venezuela, è iniziata la missione di Caritas italiana a sostegno della popolazione colpita dalla sisma nel giugno scorso. Il Papa con i giovani ad Assisi, costruire la civiltà dell'amore, non delle contrapposizioni. Il cardinale Pizzaballa inaugura nella città umbra la Global House of Friendship and Hope. Francesco Guccini, addio a uno dei più grandi cantautori della musica italiana. Questi temi di oggi del mondo alla radio. Io sono Gianmarco Morroni, un saluto in regia a Damiano Caprio. Come sempre, il numero di cellulari a cui inviare propri messaggi è il 335-1243-722. Guardare oltre l'emergenza e incontrare i volti della speranza tra comunità che resistono, reti di solidarietà che non si spezzano e una chiesa che continua a farsi prossima. La visita di Caritas italiani in Venezuela racconta un paese ben diverso da quello descritto solo attraverso la crisi. È da questa convinzione che prende avvio la missione di Caritas italiana che dal 4 fino all'11 di agosto sarà impegnata nel paese sudamericano per portare aiuto concreto alla popolazione colpita dal terremoto del giugno scorso. Una presenza che nasce anzitutto dall'ascolto e dalla vicinanza per testimoniare la solidarietà della Chiesa italiana a un territorio che attende di ripartire, quanto ci ha raccontato il direttore di Caritas italiana, Don Marco Pagnello.
14: Il primo obiettivo rimane sempre quello di andare ad incontrare una Chiesa sorella ferita, una comunità che ha bisogno di ritrovare speranza e che non può essere lasciata sola. Quindi il primo motivo è sempre questo, l'incontro con i fratelli, con le sorelle, dare solidarietà e rassicurarli che non saranno lasciati soli. Per quanto ci sarà possibile, la Chiesa italiana attraverso Caritas farà la sua parte in una situazione apocalittica, mi verrebbe da dire. Alcune scene viste poco fa mi fanno pensare veramente a un'apocalisse, a una fine del mondo. Si tratta adesso appunto di continuare a cercare, perché la speranza c'è ancora, di provare a cercare i dispersi. Tanti sono ancora quelli che non risultano in nessun registro e quindi si sta ancora cercando. Ma dall'altra parte è anche una speranza che l'abbiamo vista all'opera, organizzata, concreta. La comunità cristiana ha aperto le porte delle proprie strutture, quelle che sono rimaste in piedi, ed ogni parrocchia ha allestito centri di distribuzione sia per garantire il vitto ma anche per garantire indumenti, medicinali e anche l'occorrente per l'igiene, che è una delle grandi oggi sfide di questo tempo per evitare epidemie e quant'altro. Quindi una chiesa che è scesa in campo con molta forza, con molta anche speranza. È una carità, una speranza organizzata, direbbe Don Tonino Bello, dove tanti volontari, tanti cristiani che si sono messi a disposizione per chi ha più bisogno. Quindi credo che questo sia un buon segnale. Adesso si tratterà innanzitutto di assicurare a tutti di assicurare a tutti un tetto innanzitutto, e poi di provare a pensare a come ridare dignità a queste persone, a queste famiglie che hanno perso tutto, soprattutto lì nella famosa La Guaira. Molti lavoravano, la gran parte di loro lavorano nel turismo, e quindi adesso non c'è più turismo e si tratterà di investire in nuovi percorsi, come diciamo noi in Italia, di inclusione sociolavorativa, perché possano tornare a passare a loro stessi nel senso buono del termine. Però abbiamo trovato una comunità, vescovi, sacerdoti impegnati in prima linea, che sono vicini alle persone, che abbracciano tutti, salutano tutti e che danno conforto. Questo credo che sia una bella testimonianza di fede, di vicinanza e di prossimità a chi oggi piange anche la morte dei propri cari.
13: Certo, Don Marco lo ha accennato, ma quali sono oggi i bisogni più urgenti della popolazione venezuelana?
14: Siamo ancora nella prima fase, naturalmente, e quindi in questo momento le risposte sono quelle per i bisogni materiali, e quindi l'assistenza sanitaria, dispensari per medicinali, poi l'altro grande bisogno è quello appunto del vitto. Hanno perso casa, quindi non hanno più nulla, e quindi ogni giorno vengono garantiti diversi pasti. Sono adesso ospite in una parrocchia che assiste 5.000 famiglie, e ogni giorno dà, soprattutto per bambini e donne, si sono un po' preoccupati più di loro, riescono a dare più di 200 pasti al giorno. Quindi questo sicuramente è una prima risposta. E poi appunto la grande prima risposta che si comincia a dare è quella dell'assistenza alle persone, spirituale innanzitutto, ma anche psicologica, perché quasi tutti hanno perso una persona cara. E quindi ho appena incontrato un responsabile della pastorale giovanile di questa diocesi, che ha perso nel terremoto moglie, figlio e madre. Quindi possiamo immaginare lo stato d'animo di questo fratello, ma che comunque non ha perso il sorriso, ma che sicuramente ha bisogno di essere accompagnato e recuperato. Ma pensiamo anche a tanti sacerdoti che hanno dovuto accompagnare tante famiglie, quindi ci sarà un grande lavoro di un supporto psicologico, dicevo, e spirituale, che dovrà essere garantito. E poi ci sarà una seconda, terza, quarta fase che dovrà vedere tutti impegnati nell'offrire appunto percorsi concreti di riabilitazione lavorativa, e anche speriamo di poter dare il nostro contributo anche per dare un nuovo tetto alle tante famiglie che sono adesso nei grandi centri di accoglienza.
13: Quali realtà e comunità incontrerete, ecco, in questi giorni durante la missione?
14: Innanzitutto le due diocesi maggiormente colpite, La Guaira e quella di Caracas, e poi saremo impegnati nell'andare a incontrare anche le varie comunità religiose che sono qui e che stanno prestando anche il loro servizio, che sono collegate anche con la nostra chiesa italiana, e poi le diverse comunità parrocchiali, per cercare di capire poi, insieme a tutta la rete delle Caritas che sono nel mondo, di capire noi come chiesa italiana dov'è che potremo dare il nostro contributo. Noi siamo qui soprattutto per metterci in ascolto, per capire, comprendere, per manifestare la nostra solidarietà.
13: Ecco, in merito a questo, quanto è importante la presenza capillare della Chiesa locale per raggiungere anche le persone più lontane, le comunità più isolate?
14: Ma credo che quanto sto vedendo in queste prime ore di questa missione, credo che la Chiesa qui abbia un forte radicamento, e poi è riconosciuta da tutti, soprattutto dalle persone più povere, da quelle più semplici, e credo che questa presenza capillare diventi oggi più che mai la possibilità di raggiungere quelli che sono maggiormente in difficoltà, perché chi potrà, perché ha risorse, farà subito ricostruirsi un nuovo futuro, un nuovo presente. Il rischio grande, come sempre, è per quelli che sono nell'ultima fila, e noi, come sempre, come Caritas, insomma, come Chiesa, soprattutto siamo sempre a fianco di quelli dell'ultima fila, e cercheremo di sostenere soprattutto loro.
13: Certo, guardando al presente, anche in prospettiva futura, Don Marco, quali saranno le sfide più importanti nel prossimo periodo?
14: E continuare questo grosso lavoro di ascolto, di concerto anche con le diverse istituzioni, per cercare appunto di capire quali saranno le scelte strategiche che si faranno. Oggi è troppo presto per parlare di tutto questo. Credo che oggi l'aiuto che noi potremo dare a questa Chiesa e a questo Paese è quello di permettere alla Caritas nazionale diocesana di essere prossima, vicina, attraverso gesti concreti alle persone che soffrono. Questo credo che sia il primo grande obiettivo. E poi il secondo sarà quello di, appunto, di mettersi continuamente in ascolto di ciò che è accaduto, aiutarli ad elaborare ciò che è accaduto, per poi, appunto, sempre in comunione con quanto si farà, cercare di capire dove, a chi potremo dare e destinare il nostro contributo.
13: In chiusura, Don Marco, una missione iniziata da pochissime ore, ma quali sono, ecco, le prime impressioni che arrivano dal Venezuela?
14: Ah, come dicevo, sicuramente una situazione molto molto difficile. Non possiamo nascondere che il terremoto in questo momento non farà altro che far emergere criticità che già c'erano, quindi tanto dolore, tanta sofferenza, però allo stesso tempo anche tanta solidarietà. Uno dei grandi problemi, se così si può dire, che hanno avuto è quello di dover organizzare più di 10.000 volontari che si sono corciate le maniche sin da subito, una solidarietà anche interna stessa al Venezuela. E quindi credo che, come sempre in queste situazioni emergenziali, da una parte c'è tanto dolore, c'è tanta sofferenza, ma da subito si vedono quei segni di speranza che devono aiutarci a non perderci d'animo e soprattutto a riprogettare, a ripensare il futuro, perché come sappiamo il Signore non abbandona il suo popolo, non lascia nulla di intentato, e quindi sicuramente anche da questa tragedia tra qualche anno potremo anche raccontare quanto di bene si è vissuto. Sicuramente oggi tante persone si interrogano anche sulla loro fede, i sacerdoti mi raccontano di tante manifestazioni anche in questo mese, la gente cerca il Signore, quindi credo che per la Chiesa questa sia una grande opportunità anche per testimoniare, appunto, questa fraternità e questa vicinanza.
6: Siamo portati oggi a parlare negativamente del provvisorio. Una volta era invece la Chiesa a educare con insistenza al senso del provvisorio. Passa questo mondo. Il tempo corre, le cose terrene sono mutevoli. Dio solo rimane, Dio è eterno. Dobbiamo allora chiederci che cosa sia cambiato per non essere fra quelli che rimpiangono il passato e così non affrontano il presente e non si assumono responsabilità per il futuro.
13: Queste le parole di Papa Leone durante l'incontro nella piazza di Santa Maria degli Angeli con i giovani riuniti ad Assisi nel contesto della visita pastorale nella città umbra, un'occasione in cui Leone ha risposto alle domande dei ragazzi. Questo era un estratto, ecco, di una di queste risposte, spiegando il senso della radicalità evangelica, esortando a non strumentalizzare la religione, ad andare oltre i muri alimentati da cattiva informazione e pregiudizio. E allora noi torniamo proprio ad Assisi, dove c'è la nostra inviata Marina Tomarro. Buon pomeriggio, Marina.
7: Buon pomeriggio Gianmarco, buon pomeriggio naturalmente anche tutti i nostri ascoltatori. Eh sì, appunto, come hai detto tu, il Papa questa mattina in questo partecipato incontro, dove a cui hanno partecipato veramente migliaia di giovani che hanno preso parte al raduno internazionale Go Franciscan Youth Meeting, hanno potuto ascoltare le parole che ha rivolto loro Papa Leone, ma anche le risposte alle domande che alcuni dei giovani hanno potuto porre al Papa, esprimendo quelli che sono loro dubbi, le loro aspettative, le loro speranze. E io oggi ho veramente la gioia di avere qui i due protagonisti, erano tre, c'era anche una ragazza, ma ho qui due ragazzi che hanno, appunto, la ragazza era Carolina da Zagabria, i due ragazzi che hanno rivolto le domande a Papa Leone, Luigi Stampa e Giovanni Mazzoli. Benvenuti ragazzi.
8: Grazie, grazie mille.
10: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
8: Buon pomeriggio a tutti.
7: Allora, prima di tutto la prima domanda che mi viene da farvi, a caldo, l'emozione di aver incontrato da vicino Papa Leone, ecco, qual è stata, che cosa avete raccontato poi quando siete tornati dai vostri compagni con cui avete seguito il raduno internazionale? Allora, Luigi, vuoi cominciare tu?
8: Indifferente, va bene.
7: Sì.
8: Allora, io innanzitutto è stata per me una grande emozione perché ho sempre visto il Papa da quando ero piccolo con Francesco e adesso...
7: Luigi, tu vieni da?
8: Vengo da Paternò.
7: Paternò, ok.
8: In provincia di Catania.
7: Perfetto.
8: E ho sempre visto il Papa alla televisione, magari durante l'Angelus, San Pietro, e quindi mi chiedevo sempre, ma questa figura, insomma, importante che rappresenta la Chiesa. E mi ha fatto molto strano vedere appunto il Papa di presenza perché ho notato molto la sua umanità. La cosa che ho detto infatti ai frati, ai ragazzi con cui sono venuto qua ad Assisi è stata vedere che aveva questi occhi. Mi ha colpito molto vedere questi occhi pieni proprio di umanità, era come se fosse spoglio della sua sacralità, ecco, della sua autorità, e ho visto proprio un uomo, un signore della sua età, ecco, che aveva le sue fragilità, con i suoi dubbi, le sue domande, però ecco, mi hanno colpito molto questi occhi.
7: Un padre.
8: Esatto.
7: E per te invece, Giovanni?
10: Beh, per me è stata davvero un'emozione grandissima, una grande gioia. Proprio, ecco, cogliere questa occasione che è stata un dono, no? Il mio padre spirituale mi ha donato questa occasione, mm-hmm. E trovarmi lì a 2 metri dal Papa, sì, è stato proprio essere un figlio, no? Che al proprio papà, che poi io ci ho pensato, rappresenta proprio Gesù lui, ho detto, cavolo, ma io se gli faccio una domanda... mi devo anche fidare della sua risposta in un certo senso, quindi è stato, ecco, un grande privilegio.
7: Come sono nate le vostre domande? Ricordiamo che domande avete fatto al Papa. Okay. Ecco, Luigi, che domanda hai fatto?
8: Allora,
7: al Papa?
8: Io ho fatto una domanda in merito al rimanere dei giovani all'interno della Chiesa, mm-hmm. Quindi partendo dalla regola, dal primo capitolo della regola bollata di San Francesco, ho cercato di evidenziare molto come Francesco sia rimasto nell'amore materno di una Chiesa che ha cercato sempre di fare sua, di accogliere, ecco, e non di giudicare, non di andare contro, ecco, poteva benissimo farlo, anche perché in quel periodo appunto la Chiesa insomma aveva tante problematiche, e quindi la mia domanda era proprio questa: come possiamo noi ragazzi che insomma viviamo temi molto divisivi anche all'interno della Chiesa restare all'interno di questo amore e vedere appunto come una madre, cioè piena con le sue ferite, con i suoi dubbi appunto, come possiamo rimanere all'interno mm-hmm. di questo amore?
7: Sì.
8: Quindi questa è la domanda che io ho voluto porre.
7: Sì. Come è nata questa domanda? Come l'hai pensata?
8: Allora.
7: Ti hanno aiutato? Ecco, raccontaci.
8: Allora, è nata semplicemente perché frequentando la Gioventù Francescana è capitato, facendo degli incontri, di soffermarci sulla regola, e mi colpiva proprio questo primo capitolo, e lì per lì poi quando insomma il frate che insomma mi ha chiesto di preparare questa domanda per candidarla insomma tra le varie, e mi ha detto proprio: pensa a una domanda a tema francescana, e quindi io stesso ho detto: ma al Papa cosa chiederei io effettivamente se non la Chiesa? E da lì poi insomma, partendo dalla regola, anche appunto mi ha molto influenzato le ultime vicissitudini tra insomma eresie e varie cose, quindi ho detto: perché non chiedere appunto come facciamo noi giovani a stare all'interno della Chiesa, anche perché penso che sia abbastanza discusso.
7: Sì, assolutamente. Giovanni, la tua domanda invece qual è stata e come è nata?
10: Allora, intanto a me era stato affidato un tema vocazionale, mm-hmm. quindi è nata, l'ho scritta in un'oretta di pomeriggio, ho preso un quadernino, la iniziavo, poi la cancellavo, insomma, è nata perché sto leggendo un libro di Suor Roberta Vinerba che si chiama La vita non è un parcheggio, e anche qua al SOG ad Assisi, questa realtà, no, di orientamento dei giovani e di accompagnamento, proprio loro parlano di una rotonda vocazionale, no? È come dire, tanti giovani, ma alla fine non esci mai dalla rotonda, cioè stai sempre lì, no? Per divertirti, per divertimento, per carità, è cosa sana,

0: ho chiesto al Papa come si fa a dire sì.
1: Domanda importante. Che risposta ti ha dato? Cosa ti ha colpito? Cosa ti rimarrà della risposta che ti ha dato il Papa?
0: Allora, mi rimane anzitutto quello che lui ha detto, no? Dio solo rimane. E quindi la centralità di Dio in ogni scelta. Non la simpatia delle persone accanto, non il trovarsi comodi in una, o anche i soldi, successo, insomma. E anche altre due cose, sicuramente il non vivere di 1.000 esperienze. Questo un po' mi appartiene, mi ha colpito in un certo senso il buon Dio, ecco, vuol correggere un po' il tiro in me. E quindi, ecco, il non accumulare n.000 esperienze, ma mettere radici da qualche parte, no? Alla fine questo ti aiuta a dire sì. E poi l'ultima cosa, lui ha detto non usare gli altri. È vero, cioè nel momento in cui uno fa 1.000 esperienze, sante che siano, vada al Giubileo, vada alla GMG, vada alla Marcia Francescana, faccio di qua, faccio di su, alla fine il rischio è quello di usare gli altri, alla fine di non servire mai. Ecco.
1: E questo è stato sicuramente molto importante. A te invece, Luigi, cosa ti ha colpito della risposta che ti ha dato il Papa? Perché anche tu hai fatto una domanda, insomma, bella
0: Importante.
1: importante, sì.
2: Allora, io devo essere onesto, lì per lì, alcune cose mi sono proprio sfuggite, infatti le ho dovute un po' riguardare perché ho preso
1: Sì,
2: dall'emozione,
1: l'emozione,
2: però
1: è
2: ci
1: giusto.
2: tengo a dire una cosa che mi ha molto colpito in quell'esatto momento, anzi due, il fatto che lui abbia tanto ripreso il messaggio che il crocifisso manda a Francesco, no? Francesco, vai e ripara la mia casa, cioè l'invito a essere proprio costruttori di questo cantiere sempre aperto che è la Chiesa. E lì ho pensato alla seconda cosa, che è appunto il fatto che noi stessi siamo tanto bravi a fare il dito accusatore contro una chiesa che magari ha le sue ferite, comunque fatta da persone o da uomini,
1: Certo.
2: ecco. E il Papa è stato molto chiaro in questo, cioè dicendo, se noi vogliamo che le cose cambino, dobbiamo metterci noi le mani in pasta, dobbiamo essere noi capaci, vogliamo una chiesa diversa, nuova, fresca, giovane, all'avanguardia, bene, mettiamoci noi, vai e ripara la mia casa, appunto, non stiamo lì dietro e dire, ah, perché non ha fatto questo, si potrebbe fare meglio, si potrebbe fare quest'altro, invece no, il Papa ha proprio detto chiaramente, siete voi costruttori di questa chiesa, di questa
1: Sì.
2: casa, di questa madre.
1: Eh sì, e il Papa vi ha dato anche un mandato missionario molto importante. Let's go, vi ha detto,
2: Certo,
1: andate.
2: esatto.
1: Ecco, in che modo allora anche accogliete questo invito di Papa Leone?
2: Ok, è una cosa molto particolare, ecco. Allora, io sempre vedo questo mandato, mi faceva molto riflettere anche la parola di oggi, no? La trasfigurazione degli apostoli che stanno sul Tabor, vedono questa luce, dice sarebbe bello restare, ma no, non possiamo, dobbiamo tornare alla vita. Quindi questo mandato è come se fosse una sorta di ricarica del telefono, una batteria che si ricarica, capace di affrontare le sfide del mondo di oggi, i contesti lavorativi, sociali che viviamo, che può vivere un giovane di qualsiasi oggi. Ecco, non è soltanto Assisi, non è soltanto messa col Papa, purtroppo ci sono anche scene di vita quotidiana che magari possono ferire, quindi questo let's go l'ho visto come un non importa se insomma va tutto male, tu hai comunque visto la luce, quindi sai
1: Esatto.
2: che puoi andare avanti.
1: E per te, Giovanni, invece?
0: Beh, è un grande incoraggiamento proprio a e, cioè, dopo questi 10 giorni, no, di Marcia Francescana, di Go, insomma, cioè questo andare, ecco, lo vedo proprio come Dio che ti dice non ti fermare ad ogni tuo difetto, fragilità, no? Sappici un po' ridere sopra, l'importante è andare. Effettivamente questo, cioè, non so, io quello che è proprio un fatti coraggio, Dio è con te, abbi un po' di fede che camminare sulle tue gambe ce la puoi fare, ecco, questo.
1: Avete fatto entrambi la marcia
2: Io no.
1: francescana, invece tu hai
0: Io l'ho
1: fatto.
0: fatta 2 anni fa, ma
1: Sì?
0: quest'anno ho fatto servizio.
1: Ah, che bello! Che percorso avete fatto? Da dove siete partiti?
0: Spoleto Assisi, perché essendoci anche Go, non abbiamo camminato 10 giorni.
1: Ok.
0: Abbiamo camminato effettivi 3 giorni, ma in realtà la marcia è iniziata a 5, cioè è durata 5 giorni, diciamo così. Abbiamo fatto Spoleto Assisi con due con tre notti, quindi Spoleto, Borgo Trevi e Cannara.
1: Sì.
0: E quindi i ragazzi hanno camminato, noi cosiddetti guastatori, che siamo quelli che facciamo servizio, sì, abbiamo montato tubi, pulito palestre, pulito bagni, avanti e indietro, quindi insomma, una vita molto concreta di servizio.
1: Sì, sì, sì, beh, anche quello è importante, perché poi durante la marcia è importante avere pure chi ti dà una mano, ti aiuta in qualche modo, magari ti dà la

0: merendino,
1: cioè,
0: la
1: le cose
0: bottiglia d'acqua,
1: pratiche,
0: le cose
1: esatto.
0: pratiche, il cerottino se camminando
1: sì.
0: ti si fa una ferita al piede, è importante
1: sì, sì. No,
0: tutto
1: io
0: questo.
1: Ho imparato veramente anche che il Vangelo è molto concreto.
0: Ha voglia. A voglia, assolutamente. Bene, Gianmarco, c'è qualche domanda che vuoi fare tu ai nostri ospiti, altrimenti ti restituisco la linea.
2: Sì, rapidamente una domanda sia a Luigi che a Giovanni, innanzitutto ringraziandoli per la loro testimonianza. Ripartendo un po' anche dalle loro parole, vorrei sottolineare di nuovo, ecco, i concetti che hanno espresso anche all'inizio, l'umanità, ecco, gli occhi pieni di umanità di Papa Leone, ma anche la fiducia, ecco, che le sue parole ha dato a questi ragazzi. Ecco, l'umanità, la fiducia, l'avete vissuta anche in questi giorni, in queste ore tra di voi, ecco, tanti i ragazzi, tanti giovani riuniti ad Assisi, provenienti da tante parti d'Italia, da tante parti d'Europa, ecco, com'è stato vivere questi momenti così, tutti insieme, fare nuove conoscenze, insomma, conoscere nuovi ragazzi, fare, ecco, questa esperienza tutti insieme?
3: Ecco, io personalmente sono stati il momento di festa, che è stato, mi sembra, 2 giorni fa, sì, e lì ho realizzato un po' cosa vuol dire veramente essere una fraternità universale, una fraternità europea, e ho detto, ma perché non potrebbe essere sempre così? Cioè, perché non si potrebbe avere questo clima di pace, questo clima di unione, dove, ad esempio, una sera ci siamo messi con il mio gruppo dalla Sicilia, si è messo con gli albanesi e abbiamo fatto un gioco tipico loro, quindi anche là il clima di spensieratezza, di amore reciproco, di amore fraterno, è un clima che è molto di, non solo di fiducia, appunto, come veniva detto, ma soprattutto anche mostra che ognuno ha la propria umanità, cioè tutti siamo sotto questo cielo, su questo pianeta Terra, quindi insomma è bello questo, è bello stare insieme.
0: Molto.
1: Sì, no, io confermo, diciamo che nella marcia francescana e anche nell'esperienza di Go, che io ho vissuto parzialmente perché, diciamo, è continuato il mio servizio sempre per la marcia, sì. Quindi far mangiare i marciatori, pulire, eccetera. Cioè, l'umanità io l'ho toccata totalmente, cioè l'ho toccata nell'avere fame, sete, nell'essere stanchi. Cioè, contate che noi ci svegliavamo la mattina alle 4:30, alle 4:15 per partire alle 5. Cioè, quindi l'umanità tu ti scopri molto umano, no? Nel senso che cioè, sei stanco, ti arrabbi anche, cioè, ed è bello scoprire che Dio alla fine si è fatto uomo, no? E scoprire che accanto hai fratelli che ti vogliono bene così, e quindi che alla fine la tua umanità non è qualcosa troppo da fuggire. Diciamo che questa cosa che io dico, la dico anzitutto a me stesso, perché io so di non essere bravo su questa cosa qui, ma diciamo che sì, è così. Cioè, io penso che la marcia, per quello che io ho fatto esperienza, è una delle esperienze più umane che io posso testimoniare, ecco.
0: È vero, è vero.
2: Grazie.
0: Confermo, da camminatrice confermo.
2: Grazie, grazie Luigi, grazie Giovanni, grazie Marina,
1: grazie
2: Tomarro, grazie anche alla squadra
0: che
2: ha accompagnato, insomma, questo viaggio, grazie a Gabriele Di Domenico, grazie a Riccardo Capobianco, Daniele Piccini e agli altri colleghi che hanno seguito questa visita pastorale del Papa ad Assisi, e ringraziando anche, insomma, i due ragazzi, Luigi e Giovanni, un ringraziamento ai tanti ragazzi. Grazie ai tanti giovani presenti ad Assisi, grazie alla loro testimonianza. Grazie.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.
2: Noi andiamo avanti. I cristiani stanchi del tira e molla delle trattative vogliono pace. Così il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, anche lui ad Assisi per l'inaugurazione della Global House of Friendship and Hope, un nuovo progetto internazionale promosso dall'Elijah Interfaith Institute. Ascoltiamo allora le sue parole nell'intervista di Daniele Piccini.
4: L'animo in generale, non solo dei cristiani, è la situazione generale di grande tensione. Non siamo nel momento della guerra con bombardamenti a tappeto, ma la violenza, diciamo, è un po' il criterio generale di lettura delle relazioni a Gaza, in Cisgiordania, in Israele, in Palestina, diciamo un po' in generale a Gerusalemme in modo particolare. Per cui di grande incertezza anche.
5: Come vivono i cristiani questo, direi, quasi quotidiano smentirsi di possibilità di accordi, di trattative che ci sono, ma poi poche ore dopo si scopre che in realtà non ci sono e che invece le armi prendono poi il posto del dialogo di nuovo, anche se si promette in realtà che si sta trattando questo tira e molla, insomma.
4: Beh, diciamo che i cristiani non fanno eccezione, cioè come tutti c'è una grande stanchezza di questo tira e molla, di queste comunicazioni che poi vengono smentite dai fatti, ormai è cronaca quotidiana, diciamo così. E questo purtroppo crea un atteggiamento di sempre maggiore sfiducia all'interno della popolazione, perché ormai nessuno più crede nemmeno alle cose che poi invece sono vere. E quando invece qualcosa di bello accade, non ci si crede più perché non si è più abituati a vederle. Ecco, diciamo che è una situazione piuttosto pesante in questo senso.
5: In questa situazione che descrive, dove intercetta, se le intercetta, spiragli di speranza?
4: La speranza c'è, perché ci sono tantissime persone che si stanno ancora mettendo in gioco a Gaza, in Cisgiordania, in Israele. Ecco, incontro continuamente persone giovani, ma anche meno giovani, anche persone di una certa età, professori, insomma, persone che hanno qualcosa da perdere in termini di relazioni, eppure si mettono in gioco per fare qualcosa, per incontrare, per difendere, per documentare tutti questi fenomeni. E credo che tutto questo è importante e va detto, insomma, ecco, per cui c'è ancora all'interno di quel mondo, ci sono ancora gli anticorpi che, come dire, preservano tutto l'organismo da essere affetto da questo virus della violenza, insomma.
5: Non tanti mesi fa siamo rimasti un po' tutti con il fiato sospeso per questa parrocchia della Sacra Famiglia che è stata, diciamo, colpita da un razzo israeliano. Era una parrocchia che ospitava tanti anziani, tante persone, anche disabili, la parrocchia che lei ha visitato, sì, che quindi conosce bene, lo stesso parroco e il Mastroferito. Com'è la situazione in questa piccola comunità?
4: Sono 541, li conosciamo tutti uno per uno. Ecco, diciamo che si cercano di in qualche modo ritornare alla vita, si cerca di riaprire una scuola, abbiamo aperto un centro medico, una sorta di dispensario. Cerchiamo anche di... sono i sacerdoti, ma soprattutto le suore, sono molto attive nel cosiddetto oratorio per i bambini, non solo quelli cristiani, insomma, ecco, si cerca di, dentro quella situazione così deteriorata, di dire, creare soprattutto un ambiente sano e sereno quanto più possibile.
5: Prima abbiamo parlato dei spiragli di speranza, cos'è invece che la preoccupa di più?
4: Quello che mi preoccupa di più in questo momento è che si resti in questa situazione di non guerra e di non pace. Ecco, di questa situazione ambigua, ecco, dove si parla di soluzioni senza crearle le soluzioni reali, ecco, è tutto questo è quello che mi preoccupa di più, perché crea all'interno degli animi delle persone un atteggiamento sempre più cinico di sfiducia, che è quello che è, diciamo, il pericolo maggiore che vedo in questo momento all'interno della popolazione.
6: Ho visto la gente della mia età andare via.
2: Una piccola pausa, ascoltiamo Francesco Guccini oggi nel giorno della sua scomparsa. Torniamo proprio per parlarne dopo questo brano.

0: Il mondo alla radio.
1: È morto oggi, a 86 anni, Francesco Guccini, una delle voci più autorevoli della canzone d'autore italiana. Dopo gli inizi come insegnante e giornalista, il successo arrivò tra la fine degli anni 60 e gli anni 70 con album destinati a diventare pietre miliari della musica italiana. Brani come Dio è morto, La locomotiva, L'avvelenata, Cyrano, Eskimo, Autogrill, Incontro e Canzone per un'amica hanno attraversato generazioni diverse, diventando colonne sonore di un'Italia in trasformazione. Le sue canzoni, spesso lunghe, ricche di riferimenti letterari, storici e filosofici, hanno rappresentato un unicum nel panorama musicale nazionale. Pur identificato con l'impegno civile, politico, Guccini ha sempre rifiutato etichette, rivendicando la libertà dell'artista rispetto alle appartenenze ideologiche. Nel 2012 aveva salutato definitivamente i concerti dal vivo, scegliendo di dedicarsi soprattutto alla scrittura. Romanzi, racconti e libri autobiografici hanno confermato il suo talento di narratore, mentre la sua casa di Pavane è rimasta il rifugio dove coltivare la passione per la memoria, il dialetto e la cultura dell'Appennino. Durante la sua lunga carriera ha pubblicato 30 album, di cui 17 in studio, ma è stato anche scrittore, attore, insegnante di lingua italiana al campus bolognese del Dickinson College. Allora ascoltiamo il ricordo del teologo e scrittore Brunetto Salvarani, suo amico e biografo, nell'intervista di Fabio Colagrande.
2: Siamo con Brunetto Salvarani, teologo, scrittore, che ha dedicato più opere a Francesco Guccini, il cantautore italiano che è mancato, è morto questo 6 agosto 2026. Brunetto, ti chiedo innanzitutto perché possiamo dire che Francesco Guccini è stato uno dei più grandi cantautori italiani.
3: Beh, intanto permettimi un abbraccio a Raffaella, che sua moglie, che gli è stata vicino fino all'ultimo. Ci eravamo sentiti qualche giorno fa e sapevo delle difficoltà di salute, ma naturalmente si spera sempre che le cose vadano a finire in maniera diversa. Perché? Perché Francesco ci ha interpretato tutti, o almeno molti, come pochissimi altri. Lo ha fatto con la musica, con le sue canzoni, ma anche con la sua scrittura, addirittura col suo fumetto. Poi è stato anche attore, è stato un uomo davvero a 360 gradi, in cui ha raccontato, alla fine ha raccontato di sé. Perché tutta la sua produzione è una produzione legatissima alla sua esperienza personale e alla sua storia di vita.
2: Qual era, a tuo avviso, il cuore segreto della poetica di Francesco Guccini?
3: Ma direi che la coerenza e la sincerità è il fatto che da Francesco potresti, uso ancora così il presente, potresti comprare la macchina usata e sai che non ti imbroglierebbe, nel senso che lui ha sempre avuto questa capacità di raccontarsi con una trasparenza assoluta. Se io penso agli anni 60, che ovviamente sono lontanissimi rispetto alla nostra stagione, canzoni come Auschwitz, come Dio è morto, sono canzoni sostanzialmente immortali, ecco, che perché? Perché ha saputo intercettare una serie di sentimenti che sono eterni.
2: È stato spesso considerato un cantautore prima di tutto politico, forse una lettura un po' riduttiva.
3: Totalmente riduttiva, perché Francesco ha sicuramente avuto delle passioni politiche, ma innanzitutto ha raccontato la vita. Ecco, questo di questa cosa che chiami vita è il titolo di uno dei libri che abbiamo dedicato con Edoardo Semellini, perché crediamo che sia la cosa, il suo dato più significativo, il racconto della vita così com'è. E naturalmente la vita è anche politica, ma in fondo per lui non è soprattutto politica.
2: dal punto di vista musicale si può considerare un cantautore di una generazione ormai superata, secondo te?
3: Ma sai, superata, tradizionale, sicuramente è un cantautore figlio di una stagione che è stata quella che ha inventato la canzone d'autore, che aveva come corifei Bob Dylan negli Stati Uniti, Donovan in Inghilterra e Jacques Brel e Brassens tra la Francia e il Belgio, e lui e De André sono stati quelli che hanno tradotto questa novità di una canzone che considera le parole tanto importanti e forse di più rispetto alla musica. Noi abbiamo avuto una gloriosissima storia di cantautori e ormai sì, la consegniamo alla storia. Forse l'ultimo che rappresenta un po' questa tradizione è stato uno che lui ha contribuito a far conoscere, ci ha lavorato anche assieme, che è Vinicio Capossela. Per il resto sì, siamo musicalmente altrove e non è detto che sia una bella cosa.
2: Ci sono un paio di brani a cui sei particolarmente affezionato?
3: Ce ne sono troppi, non saprei quale citare. Lettera a cui ho alluso prima, l'amo molto, ma le prime naturalmente da Auschwitz, e poi come disco Radici, ecco, io credo che Radici del 72 sia uno di quei dischi che dal punto di vista anche musicale, ma dal punto di vista anche testuale, restano decisamente nella storia. Quindi Incontro, Il vecchio e il bambino, La locomotiva, veramente sono tanti, per cui faccio fatica. Se vuoi, nell'ultima Thule, che è il suo ultimo disco reale, poi le altre sono cover, c'è Gli artisti, in cui c'è una autopresentazione, dice: fabbrico sedie, canzoni, erbaggi amari, cicoria, un grappolo di illusioni che svaniscono nella memoria e non restano nella memoria. E lui diceva, in fondo è questo, le canzoni se ne vanno, ma lui sapeva che le sue canzoni in realtà sarebbero rimaste. Questo è anche ovviamente il mio augurio.
2: Guccini ha spesso incrociato il sacro e il religioso. Come descriveresti il suo rapporto con Dio?
3: Discorso lungo. Intanto lui viene da una famiglia che ha una doppia vocazione, quella materna di Esther Prandi, di Carti, sua mamma, è una vocazione ad alto tasso focolarinico, tutti focolarini e tutti molto, molto religiosi. Lui non ha mai rifiutato questa cosa, ma dal canto suo si è sempre proclamato agnostico e non ha mai voluto essere trascinato da una parte o dall'altra. Detto questo, voglio ricordare che mi aveva concesso un'intervista sulla Bibbia, sul suo rapporto con la Bibbia, che uscì proprio sull'Osservatore Romano, e che testimonia il fatto che la Bibbia, al di là della dimensione religiosa, è anche un grande codice culturale col quale è impossibile non fare conti. Di questo lui era perfettamente consapevole. Beh, penso a quella canzone col titolo ebraico, Shomer Mamilaila, tratta dal capitolo 21 di Isaia, che è una testimonianza di come dalla Bibbia si possa individuare un racconto che parla benissimo ancora oggi.
2: E sul versante satirico-ironico pensiamo anche alla straordinaria Genesi.
3: La straordinaria Genesi, l'opera buffa. Guccini è un timido, è un grande timido che risolve la sua timidezza con l'ironia, talvolta col sarcasmo e sicuramente con il racconto piacevole con gli amici, perché la dimensione, tutto questo ci fa riflettere su quanto per lui sia importante l'amicizia, c'è un brano che si intitola proprio Gli amici, che alla fine ha una dimensione addirittura escatologica e pensa a quello che succederà dopo e quello che sta per lui succedendo adesso, quando io mi auguro ritrova i suoi tanti amici che hanno la possibilità adesso di dirgli grazie anche dall'altra parte. Io me lo auguro davvero.
2: Salvarani, per chiudere, negli anni 60 la Radio Vaticana trasmetteva Dio è morto di Guccini, mentre la RAI censurava quella canzone. Ecco, cosa significa rileggere quell'episodio oggi che Francesco ci lascia e sono passati decenni da quei giorni?
3: Io conosco bene questa storia perché ho parlato con i due radiocronisti che hanno deciso di mettere non solo Dio è morto ma anche le prime canzoni di De André, pure censurate dalla RAI, e per loro era un omaggio a un linguaggio, quello della musica, che i giovani in quel momento stavano utilizzando per dire la loro voglia di esserci nella società, e per la prima volta si costruiva una classe sociale, quella giovanile, che aveva un linguaggio comune, era il linguaggio della musica. Quindi è un bel segnale soprattutto per oggi. Viviamo un momento in cui le generazioni faticano a parlarsi, e allora per chiudere ricordo che Guccini è stato veramente un cantautore intergenerazionale, nel senso che è stato amato dai suoi coetanei ma anche dagli attuali ventenni, e questo non è veramente da tutti.
2: Grazie a Brunetto Salvarani per questo ricordo che immagino sia stato faticoso e difficile nelle ore in cui abbiamo appreso questa notizia. Grazie davvero.
3: Grazie a lei e vabbè.
1: E allora ci salutiamo così con un brano di Francesco Guccini, Don Chisciotte. Io ringrazio Damiano Caprio dall'altra parte del vetro, tutti i colleghi che hanno collaborato a questa puntata, ringrazio tutti voi che ci avete seguito fino a questo momento. Rimanete con noi, tra poco spazio all'informazione, poi i programmi della Radio Vaticana. Un saluto da Gianmarco Murroni.
0: Sui prepotenti, per starvene ancora chiuso coi miei libri in questa stanza come un vigliacco zio.

farle quella sua promessa. E così da giorni abbiamo solo calci nel sedere, non sappiamo dove siamo, senza pane, senza bere. E questo pazzo

0: L'Osservatore Romano.
1: 160 anni e non li dimostra.
0: Ora anche in digitale.
2: L'Osservatore Romano, lo leggo, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
0: Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano digitale.
1: Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
3: Alexa, metti Radio Vaticana.
4: Grazie a te per la richiesta.
5: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.

0: tu non sei per niente.
1: I concerti della tua vita.
2: This next song. This next one is the oldest diva of all. Her name is Mary.

0: in Blu Live.
1: Salve, benvenuti al National Bandstand in ripresa diretta dalla Rydell School. Questo era l'avvenimento più atteso da tutti voi. E partiamo con Johnny Cassino e The Gamblers.
0: I concerti della tua vita.

0: Nuovo orario, 8:15, 10, storia del rock. 10:11, comprensione del rock e teoria. E poi faremo pratica nelle altre ore.
1: In Blue Live, i concerti della tua vita.

0: Non sono del tutto convinto che sia l'album che mi avevate promesso.
1: No, è molto meglio dell'album che ti avevamo promesso. È meglio di qualsiasi altro album che ti abbiano mai promesso, tesoro. È un capolavoro.
2: In Blue Live. I concerti della tua vita.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e senza sp-

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Iniziamo un nuovo ciclo di incontri per introdurre l'Antico Testamento. Finora ci siamo concentrati sui libri del Nuovo Testamento, quelli legati alla esperienza storica di Gesù di Nazaret, scritti dai suoi discepoli. Ora prendiamo in considerazione la grande serie dei libri che erano già considerati sacra scrittura nella tradizione del popolo ebraico. Quando Gesù e i suoi discepoli parlano della scrittura, pensano a queste opere antiche, che erano il patrimonio del popolo di Israele, che custodiva questi documenti importanti della rivelazione di Dio al suo popolo. In genere, molte persone quando dicono Bibbia pensano subito all'Antico Testamento. È facile sentire la contrapposizione Bibbia-Vangelo. Credo che invece sia importante comprendere come il Vangelo faccia parte della Bibbia. Il termine Bibbia indica tutta una serie di libri. Abbraccia la raccolta che noi cristiani chiamiamo dell'Antico Testamento e la raccolta che chiamiamo Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento entrano i quattro Vangeli, gli Atti degli Apostoli, le lettere di Paolo, altre lettere e l'Apocalisse. Nuovo Testamento, una parte della Bibbia. Antico Testamento è l'altra grande parte. È chiaro che si chiami antico in relazione al nuovo. Sono i cristiani che hanno chiamato la raccolta delle antiche scritture Antico Testamento, perché erano consapevoli di avere una nuova alleanza. La parola testamento è un po' calco sul latino e indica in verità il patto, l'alleanza. Il nuovo patto stabilito in Gesù, morto e risorto, con l'umanità appartenente a tutti i popoli della terra, ha le radici nel primo testamento. Nella prima alleanza, quella che il Signore stipulò con i figli di Israele. Il termine Bibbia è un termine estremamente generico. È la deformazione di una parola greca, biblia, che indica i libri. È una parola plurale. Anche se noi, sentendola finire in A, l'abbiamo fatta diventare un singolare femminile, la Bibbia. Mentre si tratta dei libri. Si potrebbe addirittura tradurre Bibbia con biblioteca. La Bibbia è una biblioteca, una raccolta di libri. Una grande e importante raccolta di libri. Sono i libri della tradizione del popolo di Israele fino all'evento culminante di Gesù. Adesso noi prendiamo in considerazione la tradizione precedente a Gesù, quella che gli ebrei chiamano la scrittura, la raccolta della rivelazione di Dio e la dividono in tre grandi parti: la Torah, i profeti e gli scritti. E noi cercheremo di fare una introduzione globale a tutta questa serie di libri, proprio per avere uno sguardo sulla biblioteca, come se facendo visita ad una grande raccolta di libri fossimo accompagnati a vedere scaffale per scaffale, notando i tipi di volumi presenti con qualche accenno al loro contenuto. Potremmo anche prendere in mano qualche libro e sfogliarlo leggendo qualche parte. Ma il nostro intento è quello di uno sguardo generale a tutto l'insieme. Dunque, anzitutto chiariamo bene questo aspetto. La raccolta dei libri è strutturata. Non sono messi a caso. C'è un ordine e una organizzazione. Sono divisi in tre grandi blocchi. Il primo blocco gli ebrei lo chiamano Torah. Gli ebrei di lingua greca hanno introdotto il termine Pentateuco, che è rimasto nel nostro linguaggio. Non significano la stessa cosa, ma sono la stessa cosa. Quindi iniziamo a prendere in considerazione quel blocco di libri introduttivi e fondamentali della tradizione ebraica che chiamiamo Pentateuco. Significa cinque astucci. Astucci perché nell'antichità i libri erano a forma di rotolo e ogni rotolo veniva messo in una custodia. Immaginate quando si deve portare un disegno, lo si inserisce in un tubo, in un cilindro, che serve per conservare meglio questo rotolo. E così questo libro introduttivo e fondamentale era diviso in cinque rotoli che venivano messi ciascuno in un astuccio. Per cui il libro era qualificato come Pentateucos, cioè il libro che sta in cinque astucci. Noi potremmo dire un'unica opera divisa in cinque tomi. Non cinque libri separati e distinti, ma un'unica grande opera suddivisa in cinque volumi, perché talmente grande che in uno solo non ci stava. In ebraico questa raccolta viene chiamata Torah. In genere si traduce legge. È una traduzione un po' a senso e imprecisa. Il sostantivo Torah deriva da un verbo ebraico che significa indicare, proprio compiere il gesto dell'indice, di qualcuno cioè che mostra a qualcun altro. Torah significa istruzione, formazione, dottrina, insegnamento. È molto più ampio che legge. Infatti, il contenuto della Torah non è solo legislativo, non è soltanto una antologia di codici, di norme, di leggi, ma contiene moltissimi racconti. L'istruzione fondamentale viene data raccontando la storia del popolo, la storia primordiale, i fondamenti della esperienza del popolo di Israele. Raccontare queste vicende è Torah. Istruzione, dottrina, formazione. La Torah è divisa in 5 volumi che prendono il nome dal loro contenuto. In ebraico c'è l'abitudine di chiamare questi libri con le prime parole, con l'espressione iniziale del testo. Noi facciamo ancora una cosa del genere con i documenti ufficiali della Chiesa. Pensate ai documenti del Vaticano II o alle encicliche dei Papi. Si intitolano con le prime parole. E così questi libri gli ebrei li chiamano in principio i nomi e chiamò nel deserto le parole. Noi li chiamiamo invece con dei nomi astratti che sono stati dati dagli ebrei di lingua greca che nel secondo secolo avanti Cristo hanno tradotto questi libri in greco ad Alessandria d'Egitto. E così hanno chiamato il primo libro Genesis, origine. E noi, senza tradurre, abbiamo preso il titolo Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. Secondo libro. Lo chiamarono Exodus, che vuol dire uscita. E noi, senza tradurre, abbiamo intitolato il secondo libro Esodo, mentre in ebraico lo chiamano i nomi. Questi sono i nomi dei figli di Giacobbe che scesero in Egitto. Il terzo libro fu chiamato in greco Leviticon. E di nuovo, senza tradurre, noi abbiamo preso pari pari Levitico. È il libro dei Leviti, cioè dei discendenti della tribù di Levi. Il libro che riguarda le leggi sacerdotali. In ebraico invece lo chiamano E chiamò, perché inizia, il Signore chiamò Mosè e gli disse. Il quarto libro ha un nome strano, perché i primi capitoli contengono dei censimenti e quindi l'hanno chiamato Numeri, il libro dei numeri. Mentre, tenendo conto dell'inizio, gli ebrei lo chiamano nel deserto. È il libro che racconta il cammino del popolo nel deserto. E infine, il quinto libro contiene le parole di Mosè. Queste sono le parole che il Signore rivolse a Mosè. Ma gli ebrei greci chiamarono questo libro Deuteronomio. E anche qui noi abbiamo preso la parola senza tradurla. Parola strana, anche difficile da pronunciare, Se uno sa un po' di greco, dovrebbe riconoscere deutero, vuol dire secondo, e nomos è la legge. E quindi tradurrebbe seconda legge. Sbagliato. Il Deuteronomio è una copia della legge. È stato un titolo non azzeccato. Intenderebbe un doppione, una riproduzione del testo da tenere a portata di mano per poterla facilmente consultare. Abbiamo così il quadro completo del Pentateuco o Torah, che nell'antichità è stata attribuita a Mosè, come se l'opera fosse stata direttamente scritta da Mosè. Si parla infatti della legge di Mosè. E così tutta la Torah è stata messa sotto la paternità del grande legislatore di Israele. Nei secoli gli studiosi che hanno affrontato questo argomento sono arrivati alla conclusione che Mosè non è l'autore di tutto il Pentateuco. È un personaggio importante della vicenda storica, ha segnato gli inizi del popolo di Israele, ha dato delle indicazioni e delle disposizioni importanti, ma il Pentateuco che noi possediamo e leggiamo adesso non è opera letteraria sua. È il frutto di una lunghissima tradizione storica. Mosè è storicamente databile verso la metà del 1200 avanti Cristo, mentre l'opera finita del Pentateuco risale agli anni 400 avanti Cristo, certamente. Significa che dall'epoca di Mosè alla stesura definitiva di questa raccolta passano 800 anni. Più di 8 secoli. È un periodo lunghissimo. Un periodo in cui sono successe tantissime cose. Non solo, ma i racconti della Genesi non partono da Mosè, partono dai patriarchi, che sono vissuti parecchi secoli prima di Mosè. La figura di Abramo è vagamente collocabile nella storia intorno al 1800 avanti Cristo. Ma la Genesi non comincia con Abramo. Comincia con l'umanità preistorica per arrivare fino all'inizio del cielo e della terra. Quindi il Pentateuco racconta dall'inizio del mondo fino alla morte di Mosè. L'ultimo episodio raccontato alla fine del Deuteronomio è appunto la morte di Mosè e l'elogio del grande profeta, dicendo che non c'è mai stato in Israele un altro come Mosè. Abbiamo quindi a che fare con una storia di tradizione letteraria che è durata oltre un millennio. Ci sono state molte tradizioni e in genere questi racconti venivano fatti in parte, erano cioè racconti parziali di episodi slegati fra di loro. Venivano conservati dei codici, cioè delle raccolte di leggi. Venivano conservati dei rituali liturgici, delle regole morali di vita. E per secoli e secoli tutto questo è stato tramandato oralmente. Poi, per altri secoli, qualcuno ha cominciato a mettere per iscritto ciò che era stato raccontato, cantato, documentato per molti anni solo oralmente. Ci sono state più stesure scritte. Quando Israele è diventato uno stato unitario con la monarchia di Davide, c'è stato un momento particolarmente florido per raccogliere le tradizioni del popolo e dire l'identità di questa nazione che emerge. E poi, nel corso dei secoli della monarchia, molti profeti sapienti hanno raccontato queste vicende, ripetuto queste regole per incoraggiare, per rimproverare. Poi ci fu il disastro. Prima il nord, poi anche Gerusalemme vennero conquistati, le popolazioni deportate, la città di Gerusalemme distrutta, il tempio raso al suolo. Sembrava tutto finito. Durante l'esilio in Babilonia, nel VI secolo, un piccolo gruppo di intellettuali, di sacerdoti, scribi, profeti, sapienti, raccolse tutto questo materiale, molto di questo materiale, e cercò di conservare le tradizioni fondamentali del popolo di Israele. Ed è proprio durante l'esilio che nascono i testi che riconosciamo alla base del Pentateuco, soprattutto la tradizione sacerdotale, quella cioè dei sacerdoti del Tempio di Gerusalemme. Le persone più istruite, più legate alla tradizione. La scuola sacerdotale raccolse del materiale e cominciò a scrivere una storia del popolo con un intento teologico, perché doveva dare consolazione a quel piccolo resto di deportati. In forza della fede, quel gruppo di profeti rianimò la speranza di Israele. Tornati dall'esilio, ricostruirono come poterono una loro identità e, sotto il dominio dei persiani, il piccolo gruppo dei rimpatriati cercò di organizzarsi meglio, di recuperare la dignità di popolo e di valorizzare le antiche tradizioni. Un nome importante a questo punto è quello di Esdra, uno scriba, un sapiente ricercatore delle antiche tradizioni, il quale verso l'anno 400 organizzò con molti collaboratori la stesura finale del Pentateuco. E quindi ci troviamo ad avere la raccolta definitiva di questo grande materiale che adesso apre la nostra Bibbia. È l'introduzione, la parte fondamentale della rivelazione di Dio al popolo di Israele. Per secoli oralmente, per secoli tante tradizioni diverse misero per iscritto, finché si arrivò ad una raccolta definitiva e nacque un grande libro in 5 tomi che gli ebrei chiamano Torah e noi Pentateuco, divisi in Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. È la parte fondamentale dell'antica tradizione biblica. È il primo grande scaffale dell'Antico Testamento.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno riconosciamo i nostri peccati.

0: Giorno e notte grido a te, o Signore.
1: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento. Io sono colmo di sventure. La mia vita è vicina alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza. È tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo, e che la tua mano ha abbandonato. Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte. Pesa su di me il tuo sdegno, e con tutti i tuoi flutti mi sommergi. Hai allontanato da me i miei compagni. Mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo. Si consumano i miei occhi nel patire. Tutto il giorno ti chiamo, Signore. Verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti? O sorgono le ombre a darti lode? Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio? Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto? Sono infelice e morente dall'infanzia. Sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira. I tuoi spaventi mi hanno annientato. Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Giorno e notte grido a te, o Signore.
1: Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.
4: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
4: Dio di verità, tu mi hai redento.
5: Nelle tue mani affido il mio spirito.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Signore, nelle tue mani

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È venerdì 7 agosto.
2: Sono le 23:25.

0: Sia benedetto il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.

Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo, al capo 26. Mentre ancora Gesù parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei 12, e con lui una grande folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno dicendo: quello che bascerò è lui, arrestatelo. Subito si avvicinò a Gesù e disse: salve Rabbì, e lo baciò. E Gesù gli disse: amico, per questo sei qui. Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada, di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli? Ma allora come si compirebbero le scritture, secondo le quali così deve avvenire? In quello stesso momento Gesù disse alla folla: come se fossi un ladro, siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Questo è il Vangelo del Signore.

come se fossi un ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. La sera del suo arresto nel Getsemani, Gesù pronuncia queste parole, mostrando due comportamenti antitetici. Da una parte il suo insegnamento pacifico, quotidiano nel tempio, perché la parola è l'unica forza di Gesù. Dall'altra la violenza degli uomini che vanno a prenderlo di notte come se fosse un ladro, con spade e bastoni. È quella che in un altro Vangelo, quello di Luca, Gesù stesso chiama l'ora delle tenebre. Perché quando si scatena la violenza, fratelli e sorelle, è sempre l'ora delle tenebre. E ci rendiamo conto allora che in questo arresto di Gesù non entra in gioco soltanto il tradimento di Giuda, ma c'è una responsabilità collettiva che ci interpella, perché forse Gesù riconosce persino tra quella gente che era andata a prenderlo armata, alcuni che erano nel tempio ad ascoltare la sua parola. La violenza non accetta la forza pacifica della parola, vuole piuttosto farla tacere e ricorre per questo ad ogni mezzo. Oggi noi continuiamo a pregare questa sera, e lo facciamo accogliendo anche un gruppo di giovani della parrocchia di Trevignano che oggi ci hanno aiutato alla mensa per i poveri e che accogliamo con amicizia. Oggi continuiamo a pregare anche con le nostre comunità a New York e a Hiroshima, dopo aver ricordato ieri il bombardamento atomico su Hiroshima e Nagasaki nel giorno anniversario. Quello fu il punto più alto della violenza umana, che attraverso la tecnologia delle armi ha messo a tacere la ragione e le parole. E la guerra si maschera sempre di giustificazioni, ma in realtà ogni volta che la violenza si scatena contro altri uomini, anche mascherata a volte dalle ragioni di Stato, si ripete questo tradimento dell'uomo contro Dio. E allora questa violenza non può poi appartenere agli uomini di fede. E Gesù ci insegna in questo Vangelo drammatico, nella storia della sua passione, che l'uomo che si affida alle armi in fondo è sempre un uomo che non crede in Dio, ma conta sulla violenza, perché crede soltanto nella forza delle proprie armi. E questa è una tentazione da cui in realtà nessuno è escluso, anche i discepoli, quella notte, sono caduti nella trappola della violenza. E questo ci deve interrogare, fratelli e sorelle, perché in fondo questa logica sembra agli occhi del mondo qualcosa di normale: mettere mano alla spada per rispondere a coloro che vengono ad arrestare Gesù con la forza. Non sono forse dalla parte del giusto? E uno dei discepoli, dice il Vangelo, pose la mano alla spada e colpì un servo del sommo sacerdote. Sembra una reazione normale e ad alcuni anche giusta, in mezzo a tanta violenza: rispondere al male con altro male. È la logica della guerra che sembra dominare in tante regioni del nostro mondo ancora oggi, e pensiamo all'Ucraina, a quello che accade in Medio Oriente e in tante regioni che ricordiamo ogni mese nella preghiera per la pace. La violenza vuol fare in realtà tacere il bene e la parola di Dio, e Gesù nelle mani degli armati sembra non avere più forza. Ma di fronte alla violenza usata contro di lui, Gesù oppone un'altra logica rivoluzionaria: rimetti la spada al tuo posto, perché tutti quelli che prenderanno di spada moriranno di spada. C'è come una sapienza nuova in queste parole del Vangelo, perché Gesù svela che la violenza inquina il mondo e semina la morte. Non c'è niente di bene della violenza. E anche quel mondo
che dopo Hiroshima poteva sembrare più sicuro ad alcuni grazie proprio alle armi nucleari, in realtà non ha fatto che crescere tensioni e moltiplicato una folle corsa agli armamenti. E non è forse allora vero quello che dice Gesù? La violenza prepara sempre conflitti più gravi. E quanta allora ipocrisia nel giustificarla, nel mascherarla magari con un'ideologia o a volte anche in modo blasfemo con una religione. Gesù non cede alla violenza e non si affida alle armi e alle mani violente degli uomini oppone la sapienza della parola e l'amore del Padre. E quelle 12 legioni di angeli che Gesù evoca sono un annuncio di quegli angeli che appariranno dopo la risurrezione ad annunciare la vera e unica vittoria del Signore della vita sulla morte. E sono anche la prefigurazione di tanti cristiani in questo mondo, perché come scriveva Clemente Alessandrino, se le nazioni sono solite radunarsi al suono della tromba militare, i seguaci di Cristo lo fanno seguendo quella della tromba della parola del loro maestro, per formare un esercito di gente amante della pace. Sì, noi apparteniamo a questa gente amante della pace e l'arma di questo esercito di pace è la preghiera. E quelle 12 legioni di angeli sono un simbolo

Preghiamo il Signore della pace. Per la pace che viene dall'alto, per la misericordia di Dio, per la salvezza delle nostre anime, preghiamo il Signore. Per la pace nel mondo intero, perché si affermi la giustizia, per la fine di ogni guerra e di ogni violenza, perché la morte non domini più sulla vita degli uomini, preghiamo il Signore. Per la pace nella Chiesa e per l'unità di tutte le Chiese di Dio, per Papa Leone, preghiamo il Signore. Per la pace e per la protezione di ogni nostra comunità in questo mondo, non nella tranquillità e nell'avarizia, ma nella testimonianza della carità, preghiamo il Signore. Per la pace di questa città, per la pace di ogni città, nel ricordo del bombardamento atomico di Hiroshima e di Nagasaki, preghiamo perché si affermi la misericordia di Dio e vengano tempi di giustizia e di pace. Preghiamo il Signore. Per quanti portano frutti di bene e di giustizia per i poveri, per le vedove, gli anziani, gli orfani, i bambini, per tutti i miseri, per quanti non hanno riparo e quanti si affidano al nostro amore e alla nostra preghiera, preghiamo il Signore.

0: per chi è in viaggio e lontano da casa, per gli emigranti, per i rifugiati, i profughi, per chi è in carcere, in esilio, ai lavori forzati, in amara schiavitù, per tutti i prigionieri e i sequestrati, per il loro felice ritorno a casa, preghiamo il Signore. Per ogni cuore provato e abbattuto, per chi ha bisogno di pace e di soccorso, per il ritorno di chi è smarrito e la guarigione di chi è malato, preghiamo il Signore. Per i più piccoli, per i giovani, perché non crescano alla scuola della violenza e del proprio interesse, ma maturino sensi di pace e di giustizia alla scuola del Vangelo. Preghiamo il Signore. Per la pace di tutti noi, dei nostri fratelli e sorelle assenti, di coloro che ci amano e di quelli che ci ostacolano, preghiamo il Signore. O Signore, che sei stato abbandonato dai tuoi discepoli, condannato da giudici ingiusti, rinnegato da una folla debole e violenta, concedi a noi che ascoltiamo il tuo Vangelo di rinnovare il nostro cuore e di aprirci alla tua parola, di non vivere per salvare noi stessi, ma per vivere con te nel segno del tuo amore e della tua pace, ora e sempre.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. E il Signore ci dia pace.

cose che non trovo ma che ritroverò. Sulle porte che ho già chiuso ma per te riaprirò. Negli accordi che non suono ma per te suonerò. Nelle strade con te fatte che

Ho un ricordo sbiadito di una notte a ballare dentro un bilocale che adesso è sparito. Chissà dove vanno ora tutti i gabbiani che volano via. Il quartiere si svuota tra gente che torna, non è mai partita. Dimmi quanto costa.

0: altre che vorrei soltanto non fossero mai successe neanche. Ma certi momenti non li puoi scordare, come il primissimo bacio, le prime mazzate. Noi volevamo scappare.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

sempre così. Quante volte ho pensato è finita, poi mi risvegliavo il lunedì. Quante volte ho pensato nella vita, voglio fare quello che mi va.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Il libro del Deuteronomio chiude il Pentateuco. Arrivati alle steppe di Moab, gli israeliti si accampano e Mosè tiene tre grandi discorsi al popolo prima dell'attraversamento del Giordano e l'ingresso nella terra. Ma Mosè non entra nella terra, muore prima. Sul monte Nebo ha una panoramica della terra che Dio ha promesso al suo popolo, ma non vi entra. E il Pentateuco termina con la morte di Mosè. È importante. La Torah è stata costruita in modo tale da finire con la morte di Mosè. Bastava ancora un capitolo o due e raccontare la conquista della terra. E invece il